Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Who am I?

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Prontissimi per una nuova puntata di Voci Protestanti e anche per un nuovo mese, direi, che si apre ufficialmente quest'oggi con la diretta della nostra trasmissione lunedì 3 agosto. Per chi appunto ci sta seguendo in diretta, sono le 14 in punto di questo pomeriggio assolato ed inizio agosto, e un saluto invece sempre e ovviamente rivolto anche a chi segue la replica della puntata, in questo caso il mattino di martedì 4, a chi tra di voi sta seguendo questo momento di programma su RBE in replica, buon inizio di giornata, visto che la replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. E in entrambi i casi, se volete scriverci, sia che stiate seguendo la diretta sia che stiate seguendo la replica, potete farlo 328 875 7845, sms, whatsapp, questo è il numero a vostra disposizione, oppure via mail diretta @rbe.it. Uno sguardo a quello che è avvenuto durante il fine settimana, come sempre ci dedicheremo anche a queste notizie, diciamo, di attualità e di cronaca, sempre con l'occhio, diciamo, e la lettura del mondo delle chiese protestanti, e poi un po' di appuntamenti, un po' di eventi, un po' di iniziative di questo prossimo periodo. Intanto la musica, e facciamo un salto negli anni 70 della California americana con i Beach Boys, Surfing USA.

Era il 1963 quando usciva questo brano, che poi è diventato un po' un inno di quella che venne chiamata la surf music, appunto le melodie e il rock degli anni 60-70 che inneggiavano appunto alle coste in cui si poteva praticare surf, non solo in California ma anche in altri luoghi del mondo. Torniamo invece alle nostre coste, quelle italiane, torniamo alla nostra Italia, torniamo alle nostre realtà evangeliche protestanti, e tra poco vorrei raccontarvi di una notizia che riguarda la Federazione Luterana Mondiale, che ha partecipato all'ultimo Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che si è svolto qualche settimana fa a Ginevra. E tra le varie iniziative organizzate c'era anche un evento collaterale intitolato Faith and Feminism, cioè fede e femminismo, coorganizzato dalla Federazione Luterana Mondiale insieme al Consiglio Ecumenico delle Chiese. Allora, prese la parola in questo incontro, appunto, che si è svolto qualche settimana fa, la pastora Liliana Casper, che è la prima direttrice esecutiva donna della Comunione Luterana nell'Africa Meridionale, e ha raccontato la sua esperienza, un'esperienza di una realtà che riunisce 15 chiese luterane in 10 paesi della regione subsahariana, in cui, come ha detto la pastora Casper, sovente la fede viene presentata come un elemento che si contrappone all'uguaglianza di genere. Ma questo non è così. La fede spesso invece è proprio, diciamo, la conseguenza e anche strettamente correlata alla promozione della giustizia di genere e ovviamente a tutta un'altra serie di attenzioni, come la prevenzione della violenza sessuale di genere e l'equilibrio, la giustizia, ecco, in tal senso. Quindi ha riportato la sua esperienza, un'esperienza appunto ormai decennale, in un luogo in cui la resistenza ai diritti delle donne purtroppo è sempre stata molto alta, quindi ha avuto molte difficoltà ad affermarsi sia lei come pastora che come, diciamo, persona a capo, come direttrice esecutiva della Comunione Luterana dell'Africa Meridionale, dovendo smontare molti pregiudizi, dovendo smontare l'idea che appunto religione e diritti delle donne siano incompatibili, anche se di fatto poi la tradizione protestante dimostra tutto il contrario, se pensiamo insomma alle donne teologhe che già nel XVI secolo pubblicavano testi teologici, difendevano le persone, si presentavano come vescove teologhe, insomma decine di donne che soprattutto per quanto riguarda il mondo delle chiese luterane hanno avuto negli anni, nei secoli, un ruolo molto importante, anche se forse poco riconosciuto. E a proposito di questo ruolo, è stato scritto anche da poco un libro, Together We Pray, Insieme Noi Preghiamo, un libro pubblicato da decine di donne della Chiesa Luterana, un libro di preghiere che è stato pubblicato appunto nel mese di giugno di quest'anno e che è un salto ancora in avanti rispetto alla parità di genere e all'equilibrio appunto di genere all'interno del mondo chiese. Quindi il dialogo all'interno delle comunità di fede, diciamo il dialogo per i diritti delle donne, è tutt'altro che scontato, è tutt'altro che superato ed è tutt'altro che anche implementato in molti luoghi, questo è importante ricordarlo, e così come è importante ribadire questo concetto, è anche importante organizzare eventi. Ecco perché appunto l'evento che si è svolto a Ginevra, in cui sono state riportate varie testimonianze che hanno dimostrato che appunto la convergenza fede e diritti di genere è assolutamente non solo possibile ma anche proprio realizzata in alcuni ambiti. Di fronte alla violenza di genere, alla stigmatizzazione, all'impunità, a volte servono anche le preghiere e, diciamo, le voci di coloro che lavorano all'interno del mondo chiese. Lascio a voi l'approfondimento, tra l'altro sul sito ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese o ecumene.org trovate anche i riferimenti e i dettagli di questo incontro fede e femminismo, che appunto è stato inserito all'interno del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Parlavamo poco fa della Chiesa Luterana, in realtà parlavamo della Federazione Luterana Mondiale, ma vorrei tornare, rimanere un attimo in questo ambito e tornare però alla nostra Italia, ricordando che in Italia è presente la Chiesa Luterana, seppur come chiesa di minoranza, ma è particolarmente attiva soprattutto in alcune città, in alcune grandi città italiane, e che è possibile, se lo volete, devolvere l'8 per mille alla Chiesa Luterana in Italia. Allora vi faccio vedere anche la pagina chiesaluterana.it se ci state seguendo in rete. Questa è la pagina ufficiale della Chiesa Luterana in Italia, la CELI. È possibile appunto all'interno della propria dichiarazione dei redditi inserire la firma per l'8 per mille alle Chiese Luterane, una delle tante scelte che si possono fare per la destinazione dell'8 per mille, oltre alla Chiesa Valdese, Battista, alle Chiese Avventiste, anche la Chiesa Luterana. E volevo citarvi un paio di esempi di iniziative che sono state sorrette anche e avviate grazie a un fondo, a un finanziamento dell'8 per mille della Chiesa Luterane. Due progetti che riguardano l'ambiente: uno a Brescia, ovvero il progetto della zona orientale di Brescia, Viale Piave, Viale Venezia, per chi tra di voi l'ascolto è pratico di questa città, che hanno trasformato il quartiere in una sorta di teatro civile, portando avanti delle iniziative e soprattutto appunto delle rappresentazioni che parlano di giustizia ambientale come pratica quotidiana, e facendo lavorare gli abitanti, i residenti di queste zone, proprio in progetti che possano migliorare la situazione ambientale. Quindi uno a Brescia per quanto riguarda appunto l'educazione ambientale, l'altro invece a Taranto. Quindi dal nord ci spostiamo al sud Italia, in questo caso si parla di un finanziamento di percorsi di educazione ambientale, Radici Comuni, questo è il nome appunto del progetto che è stato finanziato, un progetto che si è sviluppato tra lettura e natura. L'idea alla base era quello che la natura non bisogna soltanto spiegarla, ma soprattutto bisogna viverla, quindi bisogna leggerla, bisogna toccarla, bisogna annusarla, bisogna seminarla. Ed ecco che a Taranto è partito questo gruppo di lettura che ha come nome Ecologia e Comunità, è pensato per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, e poi dai bambini si è passato a coinvolgere anche le famiglie, e poi dalle famiglie si è passato a coinvolgere le aziende del territorio, e il progetto appunto di educazione ambientale si è allargato. Radici Comuni è questo un altro esempio di come è stato finanziato un progetto relativo all'ambiente con l'8 per mille delle Chiese Luterane. Trovate tanti esempi ancora più precisi e puntuali di quello che io vi ho detto, più dettagliati, sul sito chiesaluterana.it.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Un articolo di qualche giorno fa pubblicato sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, dal titolo Centri in Albania, una campagna tira le somme sui costi. E in questi giorni si torna a parlare dei centri in Albania facendo riferimento a queste nuove campagne di barriere che vengono erette, di paura di invasione da parte di persone straniere e di proposte a volte anche particolarmente inadatte già proprio nel racconto di spostamento di queste persone migranti. Il progetto Albania è stato, lo sappiamo, un progetto che ha creato molte polemiche, molte perplessità, che tuttora non sembra essere un progetto consono e neanche economico rispetto alle spese che ha richiesto. E proprio su questo tema è stata lanciata qualche giorno fa una campagna di cui rende notizia e rende conto anche l'agenzia stampa NEV, e viene anche toccata notizia da MH Mediterranean Hope, programma rifugiati migranti delle chiese evangeliche in Italia. Sto parlando della campagna Renditi conto, centri in Albania, il costo non è solo economico. Questa campagna è stata lanciata il 7 luglio ed è promossa dal tavolo Asilo e Immigrazione, che è una rete di oltre 40 organizzazioni della società civile, di cui fa parte anche la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ed è una campagna che vuol far riflettere proprio sui costi dei centri italiani in Albania. Non è solo una questione però di soldi, come viene ribadito anche nel titolo di questa campagna, ma ci sono diverse tipologie di costi. In primis il costo umano, legato alle condizioni di trattamento, alla limitazione dei diritti delle persone. Poi c'è un costo, potremmo dire di giustizia, un costo democratico, perché c'è una totale mancanza di trasparenza istituzionale, c'è la difficoltà ad accedere alle informazioni, a monitorare i dati reali, concreti, le condizioni dei centri. E poi c'è il terzo dato, che in effetti è il costo economico, legato alle spese che sono state fatte a carico della collettività per gestire appunto lo spostamento delle frontiere, la permanenza di queste persone fuori dall'Italia. Secondo appunto i dati si parla di 74 milioni di euro, sono la parte di spesa finora documentabile relativa alla costruzione e all'allestimento delle due strutture di accoglienza dei centri italiani in Albania. E poi ci sono altri dati che vengono riportati, che lascio alla vostra lettura. La Corte dell'Unione Europea ha bocciato il modello Albania, così come viene ricordato anche in un'intervista con la referente di MH Mediterranean Hope, Marta Bernardini. Si continua come monitoraggio di questa situazione, si continua a cercare di avere maggiori dettagli, anche se, come vi dicevamo, non sempre è così facile avere delle risposte alle richieste di monitoraggio e di trasparenza. La campagna Renditi conto, centri in Albania, di cui parla appunto la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, la trovate sotto il sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ASGI, sul sito asgi.it, se volete saperne di più. Ed è una campagna appunto focalizzata sui costi umani, democratici, politici dei centri per le persone migranti costruiti in Albania, ed è portata avanti dal tavolo Asilo e Immigrazione. Volevamo citarvela proprio perché è comparso qualche giorno fa sull'agenzia stampa NEV un importante, interessante e approfondito articolo di riferimento.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Momento di un po' di appuntamenti per le prossime giornate, anzi direi anche un po' per le prossime settimane. Guardiamo un po' più in là rispetto appunto a questo inizio del mese di agosto, anche perché ci segnalano eventi, iniziative, appuntamenti. Ad esempio, proprio questa mattina c'è stata segnalata un'iniziativa di cui sovente diamo conto e quindi con piacere torniamo a ricordarvi, un appuntamento che riguarda il Bazar della Lana. Il Bazar della Lana è questa iniziativa della Chiesa Valdese di Massello che ogni anno ritorna in occasione del 15 agosto, e visto che quest'anno il 15 agosto come festa delle chiese valdesi delle valli, insomma del primo distretto, sarà proprio a Massello, e beh, non poteva mancare l'appuntamento con il Bazar della Lana. Quindi, oltre alle tante iniziative, agli incontri, ci sarà il culto, lo ricordo, al mattino alle 10, culto che RBE proporrà anche in diretta proprio nella giornata di sabato 15 agosto, oltre ai vari stand, tra cui anche quello di RBE che sarà presente alla festa del 15 agosto, troverete anche il Bazar della Lana, cioè questa esposizione di capi in fibra naturale, per lo più lana, ma anche canapa, lino, cotone, seta, tutti elementi che, oltre a fare del bene a noi che li indossiamo, fanno del bene alla natura, perché non rilasciano microplastiche, sono molto duraturi nel tempo, è vero, forse un po' più costosi come, diciamo, proprio materiale, ma molto duraturo, e quindi sicuramente è un guadagno, ecco, nell'ottica di un risparmio futuro. Bazar della Lana a Massello il 15 di agosto, con la possibilità appunto di non solo acquistare un prodotto che fa del bene a noi e alla natura, ma che fa del bene anche ad altre persone, perché il Bazar della Lana da sempre sostiene le iniziative rivolte alle persone rifugiate. In modo particolare collabora con l'associazione Mosaico di Torino e con Global Aid Connection, sempre di Torino. Sono due associazioni che lavorano insieme a persone rifugiate, e quindi ci saranno anche delle testimonianze sul tema delle migrazioni, dei flussi migratori, prenderanno la parola delle persone rifugiate in Italia che racconteranno insomma le loro esperienze, la loro storia, e il Bazar della Lana quindi è una vendita di beneficenza a favore di progetti che lavorano appunto con persone rifugiate in Italia, in questo caso nella città di Torino. Questa era una delle notizie che volevamo darvi, ci sono altri appuntamenti che vi ricordiamo tra poco. Continuiamo con la musica, Over You con Aaron Fraser.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network. Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
2: Una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, lo dice questa mattina l'agenzia marittima britannica che monitora costantemente il traffico navale in quella zona. Lo stretto di Hormuz, sappiamo, è al centro della disputa tra Iran e Stati Uniti. Nelle scorse ore Trump ha ribadito che il negoziato tra le due parti è in corso. In un intervento alla Casa Bianca il presidente americano ha detto che per Teheran si tratta dell'ultima occasione, l'ultima chance per firmare un buon accordo. Gli iraniani però negano ci sia al momento una trattativa.
1: Qatar, Egitto e Turchia, che hanno mediato nella guerra a Gaza, hanno criticato Israele per gli ultimi raid sulla striscia. L'esercito israeliano continua a colpire strutture, a violare il diritto internazionale, hanno detto i tre paesi. Gli attacchi israeliani di questi giorni hanno ucciso a Gaza almeno 20 persone.
2: Durante la notte altri attacchi con droni ucraini in territorio russo, secondo media e autorità locali sarebbero stati colpiti altri due depositi del principale rivenditore online del paese, Wilberries. I due siti sarebbero uno vicino a Mosca, un altro vicino a San Pietroburgo. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di avere colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone è caduto in Russia su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento da parte ucraina.
1: È intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elish Lein dopo le parole di Giuseppe Conte sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione, non un singolo partito, ha detto Schlein, stoppando di fatto il leader del Movimento 5 Stelle, che aveva detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin.
2: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra due giorni, il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo, negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
1: L'incontro tra sindacato e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
2: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa e secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi.
1: Si terranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano del Milan e della Nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto al giocatore, bandiera rosso-nera ed azzurra. Sono le 6.34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto. Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Siamo al 3 di agosto, periodo 3 o 4 di agosto, seconda che ci stiate ascoltando, con la diretta di questo pomeriggio di lunedì 3 agosto con la replica del mattino del 4 agosto. In ogni caso siamo ad inizio agosto ed è periodo questo di vacanze, di ferie, di spostamenti, di viaggi, e nel caso voi aveste in programma di passare vicino a Strasburgo o di recarvi proprio magari nella zona della foresta nera intorno a Stoccarda, Basilea, Zurigo, insomma tra Svizzera, Germania e Francia, in questo luogo che unisce un po' di culture e di territori, ecco, molto vicini tra loro, che però sono di tre nazioni diverse, appunto Germania, Francia e Svizzera. Qui questo è il luogo in cui si situa appunto la città di Strasburgo. Vorrei raccontarvi e vorrei proporvi una tappa proprio a Strasburgo, nella cattedrale di Strasburgo, che peraltro è molto bella da vedere, ma c'è un motivo in più per fermarvi nella cattedrale di Strasburgo, perché fino al 31 agosto, in omaggio allo stampatore Gutenberg, inventore della stampa, c'è la possibilità di visionare, perché sono esposte appunto fino al 31 agosto nella cattedrale di Strasburgo, due pagine gigantesche, una gigantesca stampa di due pagine del Vangelo di Giovanni, quindi una stampa antichissima, ovviamente è stata riproposta, non è l'originale in questo caso, ma è di fatto la stessa che si può vedere più in miniatura rispetto a quella che troverete nella cattedrale di Strasburgo, che è veramente grande ed è stata appesa al soffitto e particolarmente impattante anche dal punto di vista della visione. Allora se ci state guardando in video, ve la sto mostrando, c'è un'immagine che abbiamo trovato sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, che raffigura proprio come è stata esposta questa doppia pagina del Vangelo di Giovanni della stampa di Gutenberg, e come vedete è appesa appunto alle arcate del soffitto, ed è veramente grande questa stampa, che si può vedere così con il naso all'insù. È un'occasione particolare, non solo appunto per ricordare l'innovazione di Gutenberg del XV secolo, l'invenzione della stampa a caratteri mobili, ma è anche un modo per ricordare proprio il legame tra l'invenzione di Johannes Gutenberg e la diffusione della cultura religiosa, perché lui stampò appunto la Bibbia, la prima Bibbia, nel 1450 a Magonza, nella città tedesca di Magonza, e partì proprio dalla Bibbia per un motivo, per rendere diffuso questo libro così importante all'interno del mondo della fede. E lui peraltro soggiornò anche a Strasburgo, anzi si dice che abbia appreso delle tecniche di orificeria e di cesellatura, e quindi anche di padronanza proprio delle leghe con cui lui costruì caratteri mobili a Strasburgo, durante il suo soggiorno a Strasburgo, e appunto queste tecniche lo avrebbero aiutato moltissimo a progettare i caratteri tipografici in piombo che lui inventò e che furono di fatto la base della sua invenzione della stampa a caratteri mobili. Quindi c'è anche un legame tra lo stesso Gutenberg e Strasburgo, ecco perché la città di Strasburgo gli rende onore e lo celebra con queste due pagine. Tra l'altro le due pagine che vi ho fatto vedere, che vi sto facendo rivedere se ci state guardando in video, pensate, pesano 70 kg, quindi insomma sono giganti, si vede ad occhio nudo, ma sono giganti anche nel peso, perché appunto sono alte 7 metri, larghe 5, come dicevamo, appese nella navata centrale della cattedrale di Strasburgo, e pesa 70 kg questa pagina, che è stata assemblata appunto per sottolineare questo legame storico, culturale, tra Magonza e Strasburgo attraverso la figura di Gutenberg. Se capitate da quelle parti, se capitate a Strasburgo, io un'occhiata a questa opera d'arte l'andrei a dare, perché credo che meriti assolutamente. 1, 2, 3.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Te.
12: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci diretta@rbe.it oppure, se preferite, 3288757845. Potete mandarci un sms, una mail.

Segue una rassegna musica al Ser, una rassegna musicale nel Tempio del Ser, appunto di Angrogna, che è stato recentemente ristrutturato, riaperto al pubblico, ma si stanno continuando a raccogliere dei fondi per continuare la sua manutenzione. Quindi ci sono una serie di concerti, ci sono stati già una serie di concerti nel mese di luglio, ce ne saranno ancora due ad agosto, uno il prossimo venerdì 7 di agosto e l'altro invece il 19 di agosto, e fanno sempre parte di questa rassegna musica al Ser. Allora, il 7 di agosto l'appuntamento alle ore 21 ad Angrogna nel Tempio del Ser con il concerto sul tema della morte. Al pianoforte il maestro Chiappero, che sarà accompagnato dal soprano Lanfranchi e dal contralto Garelli. Quindi un concerto particolarmente emozionante, credo, perché il tema della morte apre tanti significati, non per forza solo mesti e tristi, ma sarà interessante appunto andarli a scoprire insieme al maestro Chiappero, al soprano Lanfranchi e al contralto Garelli. Venerdì 7 agosto, ore 21, Tempio del Ser di Angrogna, musica al Ser.

Zè, il farmacista, il brano che abbiamo ascoltato. E intanto vi ricordo un altro appuntamento, questa volta per domenica 9 di agosto a Rora, una giornata comunitaria nella zona del laghetto Orghen, con culto all'aperto alle ore 10. Sarà anche possibile, scusate, partecipare alla Santa Cena, e poi pranzo comunitario, e poi pomeriggio sempre, diciamo, in versione comunitaria, con una chiacchierata intorno al volume Valdesi, Donne e uomini della storia, l'ultimo libro di Bruna Peirò, che sarà presente appunto per chiacchierare con il pubblico che parteciperà. Tra l'altro, se volete saperne di più rispetto a questo libro, è stato pubblicato proprio recentemente un'intervista alla storica Bruna Peirò, dedicata proprio al suo libro Valdesi, una comunità che resiste, un'intervista realizzata da Sabina Baral. La ritrovate sul sito ufficiale della Chiesa Valdese, ovvero chiesavaldese.org. È stato pubblicato qualche giorno fa, a fine luglio, e un video della durata di una decina di minuti, e c'è questa chiacchierata appunto tra Sabina Baral e Bruna Peirò intorno anche al perché della pubblicazione di questo volume, di questo libro dedicato alla storia dei valdesi, del popolo valdese. Continuiamo con la musica, questa volta è Sting con Send Your Love ad essere protagonista.

Find Your Love con Sting. Mentre ci avviamo a chiudere questa prima ora di Voci Protestanti, la prima parte, ricordo che viene replicata anche il mattino successivo, quindi un rinnovato saluto sia a chi ci sta ascoltando con la diretta. Sono quasi le 15 di questo lunedì 3 agosto, e mentre un saluto va a chi segue la replica, e a questo punto saranno quasi le 7 del mattino di martedì 4 agosto. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, mentre chi prosegue il pomeriggio, se volete, potete proseguirlo con noi. Proseguiamo infatti con Voci Protestanti Talk tra pochissimo, visto che prima vi citavo il sito chiesavaldese.org, dove appunto trovate l'intervista realizzata da Sabina Baral e insieme alla storica Bruna Peirò, autrice dell'ultimo libro dedicato ai Valdesi. Vi cito anche un'altra intervista, questa volta realizzata da Alberto Corsani, direttore di Riforma, con la moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, a proposito dei lavori del Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste che si apriranno fra una ventina di giorni. Sabato 22 di agosto si aprono i lavori del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi. Anche quest'anno sarà un sinodo più breve, quindi una sperimentazione che è stata avviata lo scorso anno, di un sinodo di 5 giorni, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, e che quindi concentrerà, diciamo, le discussioni in queste 5 giornate, che si apriranno appunto con il culto del sabato pomeriggio alle 15:30, culto che, inizio già a ricordarvi, trasmetteremo come ogni anno in diretta audio e video sulle frequenze di RBE Radio Bequite Evangelica. Ma ci torneremo, abbiamo il tempo di questa prima metà del mese di agosto per ricordarvi tutti gli appuntamenti che ruoteranno intorno alle giornate del Sinodo, perché ci sono tanti eventi anche aperti appunto al pubblico che potrà partecipare. Anzi, assolutamente l'idea è proprio quella di creare delle occasioni di incontro tra chi partecipa al Sinodo e chi invece vive sul territorio. Quindi torneremo a parlare di questo. Intanto la puntata di Voci Protestanti si chiude qui. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è per domani, mentre per chi sta seguendo la diretta, non andate via, perché tra poco proseguiamo la seconda parte di Voci Protestanti Talk. Arriva con notizie, appuntamenti che riguardano sì il mondo chiese, ma anche i vari territori a cui facciamo riferimento. I contatti sono sempre i medesimi: 328 875 7845, oppure se volete mandarci un'email, l'indirizzo è diretta@rbe.it. A tra poco quindi per chi prosegue la diretta. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Popolare Network.

0: Aumenta ancora la pressione ucraina in territorio russo. In una zona industriale vicino a Mosca, almeno 5 morti, colpiti nuovamente anche i depositi del più grande rivenditore online del paese, un'altra raffineria di petrolio. Medio Oriente, colpita un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz, ancora un mistero, la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto che sono in corso in queste ore, nessuna conferma da Teheran. Oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'esecutivo verso la proroga del provvedimento votato la scorsa settimana con lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, che potrebbe essere esteso anche alla benzina, ma il prezzo alla pompa non accenna a scendere, ieri benzina sopra i 2 euro al litro. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione. Oggi parola alla giunta per le autorizzazioni. La maggioranza non fa decidere al presidente per avere i numeri per stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni. Giovedì il voto finale alla Camera, scrutinio segreto. Ex Ilva, questa mattina l'incontro governo sindacati, il futuro dell'acciaieria appeso alla decisione del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto presente nel sito. Caldo estremo, oggi altra giornata da bollino rosso per 25 città, massime sopra i 40 gradi, umidità in aumento, continuano le notti tropicali col termometro che non scenderà sotto i 25 gradi, nei valori minimi. Alle 11 funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ex giocatore 66enne è morto venerdì scorso per un tumore, è stata una bandiera del Milan e della Nazionale. 42 anni fa la strage dell'Italicus, la bomba neofascista fatta esplodere sul treno nel bolognese fece 12 morti. I processi hanno dimostrato le responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Sono le 7:02 minuti, noi ci sentiamo alle 7:30 col giornale radio. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 4 di agosto la meditazione è curata dalla pastora emerita Maria Bonafede e in chiusura ascolteremo l'inno 169, Lode all'Altissimo. Le letture dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono realizzate da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Dal libro dell'Esodo al capitolo 19, versetto 4. Voi avete visto come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. E dalla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 1, versetto 10. Abbiamo la speranza che Dio ci libererà ancora.
3: Cari amici ed amiche in ascolto, fratelli e sorelle, questi due versetti così lontani nel tempo e tra di loro contengono un messaggio chiaro e prezioso che raggiunge noi che li riceviamo oggi, che parla a noi che abbiamo bisogno di essere portati dal Signore lontano dalle nostre schiavitù, dalle molte trappole che imprigionano la nostra vita, la nostra mente e il nostro cuore. Parla a noi, a me, che abbiamo tanto bisogno di volare alti, come su ali d'aquila. Il Signore ci ha liberati e ci libera, ci conduce presso di Lui, Egli ci fa vivere e ci promette di non lasciarci in balia del male e di non lasciarci a noi stessi. Questo dice il versetto del capitolo 19 del libro dell'Esodo. Dio chiama Mosè sul monte Sinai e gli consegna una proposta per il popolo che aspetta ai piedi del monte, un discorso programmatico in cui all'azione di liberazione dall'Egitto dovrà seguire una risposta e un impegno di Israele. Il Signore richiama il passato e dice: voi avete visto cosa ho fatto per voi, avete visto che vi ho liberati dalla schiavitù e condotti liberi davanti a me. Dunque, se obbedirete alla mia voce, osserverete il mio patto, sarete fra le nazioni il mio tesoro particolare, con il compito di testimoniare fra e per le nazioni. E il popolo dovrà impegnarsi con il Signore con un patto altrettanto vincolante e rimanere nella libertà che Dio gli ha dato, senza avere altri dei, senza dare a niente e a nessuno la stessa fiducia che li impegna con Dio, senza concedere a niente e a nessuno di impadronirsi della propria vita. Il popolo si impegna solennemente e dice: faremo tutto quello che il Signore ha detto. Nel capitolo 20, poi, subito dopo, c'è la consegna del Decalogo, che è il patto della libertà con cui Dio si impegna con il suo popolo e chiede al popolo di impegnarsi con la stessa totale dedizione nella libertà che comporta assunzione di doveri specifici per gli altri. Nella stessa direzione ci porta Paolo con le sue parole alla Chiesa di Corinto. Egli ci ha liberati, dice Paolo, e ci libererà da un così grande pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. L'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Corinto dall'Asia Minore in una situazione di grande sofferenza nella quale era certo di non sopravvivere. Dice addirittura nel versetto che precede il nostro che aveva già messo in conto la possibilità di morire proprio per non aggrapparsi alla speranza di scampare, ma aggrapparsi solo alla fiducia che ha in Dio che risuscita i morti. Dio è il Padre misericordioso, scrive Paolo anche poche parole prima, è il Dio di ogni consolazione che consente in ogni afflizione di essere consolati e di consolare a sua volta chi è afflitto. Improvvisamente la situazione cambia ed ecco la dichiarazione dell'Apostolo: Dio ci ha liberati e ci libera da quel grande pericolo di morte e ci libererà ancora. Mi colpisce questa affermazione così forte e così poco liturgica. Cosa vuole trasmettere alla Chiesa di Corinto, cui Paolo scrive per chiedere di pregare per lui e per Timoteo e per spiegare il motivo che gli impedisce di raggiungerla a Corinto? Credo che riuscire a riconoscere che Dio è colui che ci ha liberati e che fonda la speranza ad una comunità di fratelli e sorelle che sono stati delusi dal loro impedimento sia riscoprire la grazia di Dio e la sua consolazione come il senso nostro profondo e vero della vita, e ancora di più che Dio che li fortifica in Cristo è colui che davvero li unisce e ha messo in loro il suo sigillo. Così conclude l'Apostolo il capitolo. Nella fede riceviamo la libertà di abbandonare la paura e la gioia del sostegno reciproco. Scopriamo che la libertà e la consolazione di Dio è tutto quello di cui avevamo bisogno per riprendere a sperare e per consolare le anime ferite che aspettano di ricevere questa parola. Sì, Dio è colui che ci libera e ci libererà ancora. Per questo siamo liberi e libere di osare e di vivere nella riconoscenza e nella consolazione reciproca. Amen.

0: television.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Popolare Network.
3: Oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'esecutivo verso la proroga del provvedimento votato la scorsa settimana con lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, che potrebbe essere esteso anche alla benzina, ma il prezzo alla pompa non accenna a scendere, ieri benzina sopra i 2 euro al litro. In discussione anche l'AI Act, che contiene la norma sul riconoscimento facciale, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, nuovo scontro tra i partiti della maggioranza in commissione alla Camera. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione. Oggi la parola alla giunta per le autorizzazioni. La maggioranza non fa decidere al presidente per avere i numeri e stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni. Giovedì il voto finale alla Camera, scrutinio segreto. La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta nei giorni scorsi sono quasi tutti tornati in Marocco. Questa mattina, tra le polemiche, il vertice europeo. Medio Oriente, colpita un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz, ancora un mistero la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto che sono in corso in queste ore, nessuna conferma da Teheran. Aumenta ancora la pressione ucraina in territorio russo, in una zona industriale vicino Mosca almeno 5 morti, colpiti nuovamente anche i depositi del più grande rivenditore online del paese e un'altra raffineria di petrolio. Ex Ilva, questa mattina l'incontro governo-sindacati, il futuro delle acciaierie appeso alla decisione del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto presente nel sito. Sono le 7:32 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito e ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. In discussione in Consiglio dei Ministri ci sarà anche l'AI Act, che al suo interno ha la norma sul riconoscimento facciale, un provvedimento che ha visto la spaccatura in maggioranza la scorsa settimana con Forza Italia che si era messa di traverso, e anche ieri in commissione alla Camera c'è stato uno scontro tra i partiti della maggioranza. A prevalere poi la posizione di Fratelli d'Italia, che ha fatto approvare una modifica del testo originale come richiesto dai forzisti, che però lascia mano libera il governo, che oggi appunto in Consiglio dei Ministri emanerà il testo definitivo. Filippo Sensi è senatore del Partito Democratico.
4: Diciamola così, che hanno provato il blitz la settimana scorsa e sono stati stoppati, anzi si sono cappottati in parcheggio, diciamo, dividendosi tra loro, tra Forza Italia e le altre forze di maggioranza. Detto questo, hanno provato, chiudendo il passaggio parlamentare soltanto consultivo, hanno provato a tenere larga l'impianto che loro volevano imporre, cioè un impianto in sostanza che permette la pesca a strascico dei dati e che consente in maniera più disinvolta la raccolta dei dati biometrici con il riconoscimento facciale. È stato stoppato il primo blitz, e cioè che fosse un funzionario, un operatore di sicurezza pubblica a poterlo fare, ma la formulazione che hanno trovato alla fine in Parlamento è una formulazione talmente vaga, e cioè quella di demandare a un magistrato, che potrebbe essere anche un PM e quindi non una figura terza, l'indicazione di raccogliere i dati. Vedremo ovviamente in Consiglio dei Ministri che cosa scriveranno alla fine su questo decreto. Quello che hanno provato a fare era il tentativo di andare con una pesca a strascico di dati dei cittadini. Una volta stoppati, cercano di mantenere più larghe possibile le maglie del loro impianto.
3: Oggi alla Camera invece arriverà il voto della Giunta per le autorizzazioni per quanto riguarda il caso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Ieri la Giunta per il Regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dell'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia che a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della Giunta e non il Presidente, come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni che sono favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21. Davis Dori di AVS Alleanza Verdi Sinistra è il presidente della Giunta per le autorizzazioni.
0: La Giunta per il Regolamento ha di fatto deciso due cose. Da un lato ha riconosciuto l'autonomia della Giunta per le autorizzazioni nella decisione relativa all'accesso alla documentazione depositata presso la Giunta per le autorizzazioni. Dall'altro invece il problema invece si crea all'interno della Giunta delle autorizzazioni, perché da un lato ci viene detto che le valutazioni rispetto alla presa visione della documentazione debba essere presa non dal Presidente, come è sempre avvenuto in passato. Nel caso specifico invece di fatto la Giunta del Regolamento svuota di questo potere il Presidente della Giunta autorizzazioni, perché la decisione viene rimessa a un voto, a una valutazione comunque che sappiamo che non può che essere presa o all'unanimità o a maggioranza. Se restiamo legati al caso specifico di Del Mastro rischia di andare a creare un precedente che lega poi le mani alla Giunta autorizzazioni in prospettiva futura.
3: È intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dopo le parole di Giuseppe Conte sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione e non un singolo partito, ha detto Schlein, stoppando di fatto il leader del Movimento 5 Stelle, che invece aveva detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin. Resta comunque il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS.
5: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
3: La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione dell'Unione Europea ha chiesto ai Paesi membri un maggior coordinamento per rafforzare i confini e questa mattina tra le polemiche si riuniscono i ministri degli interni dei 27, il servizio da Bruxelles.
6: È atteso tra poche ore l'inizio della riunione straordinaria dei 27 ministri UE degli interni per fare il punto sulla crisi a Ceuta, le reazioni scomposte dei paesi europei, i botta e risposta tra Italia e Danimarca da una parte e Spagna dall'altra e il modo per cercare di ricomporre una frattura mai così esplicita all'interno dell'Unione, che parte dalla migrazione e arriva all'isolamento generale della Spagna di Sanchez per opera di diversi governi UE di destra, ma non solo. Il Consiglio Affari Interni si terrà in videoconferenza a partire dalle 10 e si prevede durerà tutta la mattinata. Alla riunione dei 27 ambasciatori di ieri pomeriggio si è arrivati a una preparazione di massima del confronto di oggi, che sarà caldissimo, ma almeno di facciata cercherà un punto di caduta tra la solidarietà chiesta dalla Spagna per gestire le crisi di frontiera e la spinta dei falchi capeggiati da Meloni e Frederiksen per stringere accordi con paesi terzi, soprattutto in Africa, e finanziare con fondi UE i centri di rimpatrio di persone migranti, che comunque, vale la pena ricordarlo, nulla c'entrano con una crisi come quella di Ceuta. La solidarietà espressa a Madrid sarà un po' fine a se stessa, visto che i governi vogliono in realtà parlare solo di rimpatri e rafforzamento delle frontiere esterne, e già questa è una vittoria delle destre. Il commissario europeo alla migrazione Brunner proverà ad accontentare un po' tutti con la proposta di lavorare su 5 aree: cooperare con i paesi terzi per prevenire gli arrivi irregolari, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: Una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato nello strato di Hormuz, lo dice questa mattina l'agenzia marittima britannica che monitora costantemente il traffico navale in quella zona. Hormuz è al centro della disputa tra Iran e Stati Uniti. Al momento non è assolutamente chiaro se questa disputa sia o meno oggetto di un vero negoziato tra Teheran e Washington. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
7: Allora, nelle scorse ore Trump, Alessandro, ha ribadito che il negoziato tra le due parti è in corso. Nei giorni scorsi, ricordiamo, aveva prima sospeso per l'ennesima volta quello che nelle sue minacce sarebbe stato un gigantesco attacco contro l'Iran e poi appunto aveva detto che la trattativa stava per riprendere. Gli iraniani però, le ultime dichiarazioni ufficiali, negano sia in corso un negoziato. I mediatori parlano di un lavoro continuo, ma non di colloqui nemmeno indiretti. Questi i fatti, come leggerli? Come sempre Trump non sembra avere una lettura chiara e una strategia definita. Ieri ha anche attaccato le compagnie petrolifere americane perché avrebbero dei prezzi della benzina troppo alti. Più trasparente, se vogliamo, la strategia iraniana. La sensazione che Teheran stia cercando di allargare gradualmente il conflitto senza arrivare però a una nuova guerra aperta. Perché questo? Per mantenere alta la pressione sul sistema economico, commerciale, regionale e globale e quindi per convincere così Trump che contenere la crisi sia più costoso che non cedere alle richieste iraniane. Insomma, una tecnica negoziale. Teheran scommette anche sul fatto, sembra scommettere sul fatto che la Casa Bianca non voglia una nuova guerra aperta a 3 mesi dalle elezioni di midterm. La Repubblica Islamica, nonostante le divisioni interne, ha capito che paga di più la linea dura. In effetti, quando ha aperto e ha mostrato flessibilità, è stata più volte bombardata. Il rischio che tutto salti, ovviamente, rimane.
3: Grazie Emanuele, andiamo in Ucraina. Aumenta la pressione di Kiev sul territorio russo. Questa mattina un attacco con droni in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti, a dirlo è stato il governatore della regione della capitale russa. Durante la notte droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina. Kiev ha sempre negato di voler attaccare obiettivi civili. Qatar, Egitto e Turchia, che hanno mediato nella guerra a Gaza, hanno criticato Israele per gli ultimi raid sulla striscia. L'esercito israeliano continua a colpire strutture civili e a violare il diritto internazionale, hanno detto i 3 paesi. Gli attacchi israeliani di questi giorni a Gaza hanno ucciso almeno 20 persone. L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato ad un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Valentina Pedrini, giornalista e scrittrice, autrice del libro Il cielo oltre le polveri, dedicato proprio alla vicenda dell'Ilva.
8: Perché la Corte ha probabilmente optato per questo strumento giuridico? Perché in realtà ordina, senza possibilità di appello, che l'Ilva venga chiusa, l'area a caldo venga chiusa entro 90 giorni. Non dice se non verrà rimosso l'amianto e se non verranno ridotte le polveri. Dice proprio che va chiusa entro 90 giorni, perché le tonnellate di amianto che ci sono dentro e che noi sappiamo esserli dentro almeno dal 2017 non sono spostabili in pochi giorni. Lo Stato ha avuto decine di anni per farlo e non lo ha mai fatto e quindi diciamo non c'è possibilità che lo possa fare in 90 giorni. Quindi noi siamo in presenza ancora una volta non ad un fatto straordinario, cioè questa non è un'attualità che è caduta sulle teste degli operai e dei cittadini Ilva, questo è un fatto che le istituzioni attendevano. Sottolineo che 2000 chili di amianto a cielo aperto sono una bomba ecologica. Taranto purtroppo subirà gli effetti dell'esposizione allo spolverio delle particelle di amianto per i prossimi decenni, anche se la fabbrica sarà chiusa.
3: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa, secondo le previsioni non lo farà fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi. Oggi è il 42esimo anniversario della strage neofascista dell'Italicus, il 52esimo anniversario. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba messa dai neofascisti esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna, provocando 12 morti. I processi che seguirono alla strage incriminarono diversi esponenti del neofascismo italiano, così come misero in luce la partecipazione alla preparazione della loggia massonica P2, ma l'iter processuale si conclude con l'assoluzione degli imputati. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Bologna.
9: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, ai ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi. Voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane, poi però morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire ieri, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
3: 7:47 minuti è tutto, noi ci risentiamo alle 8:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
2: Popolare Network.
10: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra due giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo, negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
1: L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto, dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
0: Questa mattina un attacco con droni ucraini in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti durante la notte. Droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina.
1: La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione UE ha chiesto ai Paesi membri un maggiore coordinamento per rafforzare i confini. Questa mattina tra le polemiche si riuniscono i ministri degli interni dei 27.
0: Prezzo del petrolio nuovamente in aumento per l'incertezza legata al negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Ieri le quotazioni erano scese dopo l'annuncio di Trump della ripresa della trattativa, che però rimane un mistero. Nelle scorse ore, nello stretto di Hormuz, una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato. Il traffico marittimo nella regione è minimo anche a Bab el-Mandeb, dall'altra parte della penisola araba, tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso.
1: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa e secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi.
0: Saranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano del Milan e della Nazionale aveva 66 anni e l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rossonera e azzurra. Sono le 8.34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brera verso Piacenza. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Feletto e Aglie. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
5: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
4: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
5: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Buongiorno a tutte e tutti, in realtà oggi non c'è Francesco Piperis, come forse ormai saprete, perché in questo momento è in pausa. Ma ci sono io, Jacopo Bertuglia, e come anche gli altri giorni, ieri no perché appunto eravamo in pausa, però come continueremo a fare fino al resto di questa settimana, continuiamo a stare sui giornali nazionali e internazionali, continuiamo a stare sull'attualità e sulle notizie del giorno, perché come sempre iniziamo col nostro consueto riassunto. Dopo l'Europa, gli incendi stanno devastando il nord-ovest degli Stati Uniti, alimentati dalla siccità, dal caldo intenso, e hanno costretto all'evacuazione 65.000 persone e ridotto in cenere centinaia di edifici. Non era la notizia con cui speravo di aprire questa rassegna di martedì 4 agosto, però insomma non c'è mai una notizia con cui spero di aprire ultimamente, soprattutto. Però torniamo a parlare di Asia occidentale, perché segnali contrastanti per quanto riguarda il conflitto in Iran. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i colloqui erano in corso, avvertendo che per Teheran si trattava dell'ultima occasione per firmare un buon accordo, ma l'Iran ha smentito che questi colloqui fossero in corso o in programma negoziati. Oggi poi una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz. Ieri invece un attacco con drone ucraino su una spiaggia nei pressi della località turistica russa di Gelezik sul Mar Nero ha ucciso 7 persone, compresi 7 bambini. Il governatore regionale ha accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco deliberato contro i civili, insomma un'accusa che prima veniva rivolta dagli ucraini ai russi, e adesso le parti sono invertite come per molte cose in questa guerra. Oggi i ministri degli interni, però torniamo sull'Unione Europea, perché i ministri degli interni dell'Unione Europea terranno una riunione d'emergenza in videoconferenza per discutere la questione Ceuta. E prima di iniziare coi titoli dei giornali di oggi, avrei piacere di prenderci un attimo per capire la situazione Ceuta, perché per quanto riguarda questa crisi migratoria, che ha visto un grande numero di persone attraversare il confine che separa il Marocco dall'enclave spagnola, si parla di anche addirittura il numero potrebbe superare le oltre 70.000 persone che hanno superato il confine dell'enclave, o esclave che si voglia dire, in realtà alla fine il significato è lo stesso. Però appunto si legge dal Guardian che 69.500 di queste persone sono già state rimandate indietro. Il sindaco di centrodestra della città di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha parlato di 88 morti accertati dal lato spagnolo del confine, e probabilmente altri però di cui non si conosce, insomma di cui non se ne conoscono i numeri, dal lato marocchino. E ha poi commentato appunto: la gente non la vede come una crisi migratoria, si è trattato fondamentalmente di una attacco, ha detto il sindaco di Ceuta, di una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato Vivas a El País. La gente ha avuto l'impressione che questo episodio, se non orchestrato, fosse almeno stato incoraggiato o permesso dal Marocco. Il Guardian ricostruisce un attimo quella che potrebbe essere stata la dinamica, anche con fonti invece che ha raccolto El País, perché fonti dei servizi segreti hanno riferito a El País, però lo riporta il Guardian, che all'origine dell'afflusso vi è probabilmente una notizia falsa che si è rapidamente diffusa sui social media in seguito a una sentenza di cui avevamo parlato venerdì scorso, della Corte Suprema Spagnola, di circa 3 settimane fa, secondo cui i migranti che arrivano via mare non possono essere espulsi in via sommaria. Man mano che la notizia falsa prendeva piede online, la sorveglianza delle frontiere marocchine si è ridotta al minimo, fino a essere completamente sospesa alla fine della scorsa settimana, consentendo così a decine di migliaia di persone di attraversare. Nel frattempo non abbiamo timore di dirlo, perché continuano le strumentalizzazioni della vicenda da parte del governo Meloni, che negli scorsi giorni ha sospeso Schengen, il trattato di Schengen con la Spagna, per il mese di agosto, su strumentalizzazioni che quindi si sviluppano poi in toni da crisi diplomatica tra Sanchez e Meloni, e insomma, e anche tra i rispettivi esecutivi, perché ieri il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, in un'intervista TV, ha detto: ci sono governi che non si sono mostrati all'altezza della situazione. Quando la giornalista poi gli ha chiesto quali, ha commentato: l'Italia è sicuramente tra questi. Ha poi detto che la Spagna ha rimpatriato in poche ore i migranti arrivati a Ceuta, mentre il governo italiano non è stato capace di gestire gli sbarchi a Lampedusa. E su questa vicenda si snodano, insomma, i titoli dei quotidiani questa mattina, perché ad esempio partiamo dal Corriere della Sera: il duello tra Spagna e Italia, addirittura il titolo del Corriere: Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale, con Meloni sono in calo. Insomma, la ricostruzione mi sembra insomma fuorviante, perché l'attacco iniziale è sicuramente arrivato dall'Italia, con appunto di nuovo la strumentalizzazione da parte del governo Meloni di questa crisi migratoria a Ceuta, e che ha visto anche, come dicevamo prima, quasi un centinaio di persone secondo le ultime stime morire, ma nessuno ne sta parlando di questi morti. Il Corriere non è l'unico giornale che titola su questa vicenda, però, perché anche La Stampa: migranti, la Spagna ci attacca, addirittura il titolo della Stampa: il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, e accusa Rabat, a Ceuta si indaga. Repubblica anche su questo fronte, però in modo più contenuto: Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Manifesto e poi anche un altro giornale che titola in merito a questa vicenda, con un suo solito titolo ad effetto: Fratelli d'Europa è il titolo. Oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è, l'UE approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi, e la linea Meloni, che vuole la copertura di Bruxelles, al flop dei centri in Albania. Anche il Domani si esprime sulla vicenda con l'apertura in prima pagina: migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR, scusatemi, sono abituato ormai a leggere la C come la si legge per Ceuta, e quindi ho detto CPR, ma ovviamente CPR. Il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, italiani e piantedosi rispondono con Meloni: meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità dei nuovi centri migranti, Trump l'immigrazione uccide l'UE, l'Europa sempre più a destra, Sanchez invece isolato. Ma effettivamente mi interessava anche capire un attimo se avesse effettivamente senso questa sospensione del trattato di Schengen, e la risposta semplice è no, non ha assolutamente senso, perché Ceuta e Melilla, le due città spagnole geograficamente in Africa, ma giuridicamente in Europa, sono sotto uno statuto speciale. Questo vuol dire che chi parte da Ceuta una volta arrivato in Spagna deve comunque mostrare la carta d'identità al confine spagnolo. Poi Pagella Politica ci ricorda che la sospensione dell'accordo Schengen tra Italia e Spagna non impedirebbe comunque a una persona di transitare, per esempio, attraverso la Francia. A quel punto sarebbe necessario istituire nuovi controlli alle frontiere scusatemi, con tutti i paesi con cui l'Italia confina. Tra l'altro, bisogna poi contare che la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, con altri stati confinanti con l'Italia, comporterebbe controlli su tutte le persone in ingresso o in uscita, compresi turisti e lavoratori, mentre chi organizza movimenti irregolari potrebbe semplicemente modificare l'itinerario. Insomma, sembra una barzelletta, ma in realtà è il nostro paese, ma forse effettivamente viviamo in una barzelletta per quanto riguarda, almeno di sicuro, questa strumentalizzazione e quest'ultimo argomento riguardo all'immigrazione. C'è poi un altro argomento che però viene trattato dai giornali questa mattina, e sono le nuove divisioni all'interno del campo largo, o meglio, non sono nuove queste divisioni all'interno del campo largo, che si spacca ancora sulla guerra in Ucraina. Da una parte c'è Lichlein, che poche settimane fa ha ribadito che il suo partito continuerà a sostenere l'Ucraina e il suo diritto a difendersi con tutti i mezzi necessari, quindi anche aiuti militari, e poi il Movimento 5 Stelle con Conte, che ha confermato che voterà contro nuovi invii di armi, pur continuando a sostenere aiuti umanitari, sanzioni economiche e portando avanti la ricerca di una soluzione negoziale. Questo nodo fondamentale, che è un tema anche di sicurezza europea, se vogliamo centrale per un eventuale futuro governo, Per Conte sarà da risolvere con le primarie del campo largo, che sceglieranno quindi il leader della coalizione, e chi vince la leadership indicherà anche la linea della coalizione sull'Ucraina, mentre Schlein non è d'accordo e ritiene sia fondamentale elaborare prima un programma condiviso. Su questo si spacca il campo largo e andiamo a vedere, partendo da Repubblica, quelli che sono i titoli dei giornali in merito. Ad esempio lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del PD replica: non funziona così. E con AVS ribadisce: prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto. Renzi, anche se è citato qui, non si sa ancora bene che fine farà, e Elie Schlein se appunto starà con il campo largo oppure se verrà insomma rifiutato da questo. Elie Schlein gela Giuseppe Conte dopo la sua uscita sull'Ucraina: non funziona così, mette in guardia la segretaria del PD. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, chi le vince deve guidare la coalizione, non solo il proprio partito. Anche La Stampa su questo si esprime in merito con un titolo d'apertura: Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie, le polemiche sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. Sempre la stessa citazione di Elie Schlein. Anche Corriere della Sera: primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma, Bonaccini l'accordo si troverà. Si è espresso così appunto Bonaccini: Schlein stoppa Conte sull'armi all'Ucraina, si scrive sul Corriere. Sulla linea politica: prima il programma, poi le primarie, chi le vince deve guidare tutta la coalizione, di nuovo la stessa citazione del Corriere della Sera, non solo il proprio partito. Per terminare questa carrellata su questo argomento, concludiamo su Il Domani: Schlein a Conte, primarie dopo il programma. Vediamo se anche qui c'è scritto che la coalizione non deve guidare soltanto il proprio partito. No, Il Domani questa volta si differenzia mettendo soltanto una foto di Elie Schlein e Conte uno accanto all'altro. La segretaria tiene il punto su Kiev, sentenzia poi Il Domani. Questo alle 9:27 e 02 secondi, quando ci concediamo un passaggio musicale. A tra poco.

0: Sayonara degli Infinity Song, questo poco prima del GR di Popolare Network, quando rimaniamo ancora un attimo sulle vicende italiane per poi appunto ascoltare il GR di Popolare Network e transitare verso l'internazionale. Insomma, ci sono ancora due piccole cose che avevo piacere di trattare. La prima è quella di Spin Time, titolo oggi anche che compare anche sul manifesto: Spin Time, spiraglio per la riapertura, parte la trattativa per la vendita del palazzo al Comune di Roma. Cos'è Spin Time? Questo palazzo occupato, dichiarato inagibile, messo sotto sequestro giovedì scorso in seguito ad un incendio, molto più di un semplice centro sociale, perché ci abitavano circa 400 persone. Non è il momento di festeggiare, si scrive sul manifesto. Il presidio permanente di abitanti e solidali prosegue in attesa di rientrare, ma è il segnale minimo che si aspettava. Al tavolo di ieri in prefettura, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie nelle loro case. Insomma, la settimana leggiamo, scusate, non so perché mi è partito la settimana, però andiamo sul Fatto Quotidiano, che ci spiega anche meglio cosa è successo. Da giorni dormono in tende, in auto in sistemazioni di fortuna, aspettano una risposta che potrebbe arrivare dal nuovo tavolo tecnico convocato in prefettura. Mentre il palazzo di Spin Time resta sigillato, sotto sequestro e presidiato dalle forze dell'ordine dopo l'incendio che nella notte tra il 29 e il 30 luglio ne ha determinato l'inagibilità per le circa 400 persone che vivevano nello stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, tra cui almeno 90 minori, il tempo sembra essersi fermato. Da allora nessuno ha più potuto fare ritorno nella propria casa. Insomma, l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune di Roma significherebbe restituire l'immobile ai residenti e permettere quindi che questi ritornino nelle proprie case, altrimenti si rischia un iter ben più lungo e la sistemazione di queste 400 persone potrebbe non essere così semplice. Adesso sono le 9.33 e 17 secondi, c'è ancora un piccolo argomento che volevo sfiorare, ma lo facciamo dopo il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Sono le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: In Crimea un soldato russo ha aperto il fuoco contro altri militari e alcuni civili, facendo 4 morti, lo hanno detto le autorità locali, è successo a Sebastopoli.
0: Nelle ultime ore ci sono stati diversi attacchi ucraini in territorio russo, colpite un'area industriale vicino Mosca, 2 depositi del più grande rivenditore online del paese, una raffineria di petrolio. Kiev sta aumentando la pressione sul Cremlino, ieri Zelensky ha detto di puntare ad un accordo per la fine della guerra entro l'autunno.
1: La notte scorsa una nave cargo nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato. Hormuz, sappiamo, è al centro della disputa tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'amministrazione Trump le due parti hanno ripreso il negoziato, Teheran però nega.
0: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento che prevedeva uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio scade tra 2 giorni. Il governo sta pensando di prorogarlo estendendolo anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo.
1: La maggioranza è pronta a stoppare la possibilità di rendere pubbliche le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Maurizio Caroccia. A deciderlo sarà il voto in plenaria della Giunta per le autorizzazioni e non quello del solo Presidente, come da prassi, come deciso ieri dalla Giunta per il Regolamento. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21.
0: L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. I sindacati minacciano lo sciopero ad oltranza se dall'esecutivo non dovesse arrivare una risposta con un piano concreto per riuscire a trovare una soluzione. C'è il colosso indiano Jindal che continua a dire di essere interessato all'acquisto, nonostante la decisione la scorsa settimana del Tribunale di Milano che impone di fatto di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si dovesse arrivare alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
1: Oggi è il 52esimo anniversario della strage dell'Italicus. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 74 una bomba messa da neofascisti esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna, provocando 12 morti. I processi che seguirono alla strage appurarono le responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati.
0: Si terranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano di Milan e nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rossonera e azzurra. Sono le 9.34 minuti, noi ci risentiamo tra circa un'ora alle 10.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon martedì 4 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 30 minuti al pedaggio francese, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 19, nel comune di Bogogno, in fascia oraria 7.30-18.30. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Yo, yo. Hey.

da zero con Vaz Te e Tedua. Tedua ovviamente featuring di questo pezzo che fa parte di VT3 Sor, il terzo album di Vaz Te, rapper della Wild Bandana, genovese, amico storico insomma di Tedua e tutto quell'ambiente della Wild Bandana. Ma tralasciando insomma queste come dire cose non importanti riguardo alla scena rap italiana, noi torniamo sui giornali, torniamo sui giornali italiani in brevemente, perché parliamo un attimo dello sciopero di Taranto che questa mattina trova spazio su Avvenire, che titola: operai in sciopero Taranto, Ilva, persi tempo e occasioni. A Taranto torna a prevalere l'incertezza di migliaia di lavoratori che vedono avvicinarsi lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva disposto la Corte d'Appello di Milano. E questa settimana con oggi prende il via uno sciopero di 8 ore proclamato da CISL, FIOM, CGL, WILM, USB, nell'ambito poi della protesta che coinvolge tutti i siti del gruppo. A Taranto il primo turno sarà preceduto da un'assemblea di lavoratori mentre negli ultimi turni la stensione del lavoro durerà per l'intera giornata. Poi ci sarà un'altra iniziativa prevista anche per gli addetti delle imprese dell'indotto edile presenti nello stabilimento. La mobilitazione, lo ricordiamo, arriva in un momento particolarmente delicato perché c'è stata la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni, ritenendo che gli impianti siano fonte di inquinamento. Se il provvedimento dovesse diventare operativo, verrebbe interrotta la produzione di acciaio, con ripercussioni anche sugli altri siti del gruppo che si trovano a Genova, Novi Ligure e Racconigi. Quindi, insomma, qualcosa che tocca anche da vicino le nostre regioni del nord ovest. Transitiamo così alle 9.42 e 22 secondi verso la parte internazionale e ci fermiamo un attimo sugli aggiornamenti sulla guerra in Iran e sul Medio Oriente, perché partiamo da Reuters, dove leggiamo che lo status del dialogo tra gli Stati Uniti e l'Iran è incerto. Nel frattempo una nave è stata colpita ad Hormuz. Riguardo i negoziati, Trump avrebbe detto: sono in corso proprio in questo momento, riporta Reuters, e Trump l'ha dichiarato ai giornalisti durante un evento nello studio Ovale, però è anche aggiunto: questa è l'ultima occasione per l'Iran di firmare un buon accordo. Queste dichiarazioni fanno seguito alla decisione presa da Trump in questo fine settimana di annullare gli attacchi su vasta scala che, secondo quanto da lui affermato, aveva autorizzato contro l'Iran, proprio in vista dei colloqui, ripetendo uno schema in cui ha promesso attacchi di grande portata solo per poi annullarli. Lunedì mattina il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei aveva dichiarato che non erano in corso negoziati con gli Stati Uniti e che non erano previsti incontri, insomma portando a una situazione abbastanza particolare per cui gli Stati Uniti di nuovo annunciano che ci saranno negoziati, che ci sono negoziati in corso, ma l'Iran poi smentisce queste dichiarazioni da parte degli Stati Uniti. La Reuters non è l'unica agenzia stampa che si occupa della vicenda, ma poi c'è anche il servizio pubblico britannico, la BBC, che ci dà conto invece di un altro accordo, di altri negoziati che sono effettivamente in corso, confermati anche questi dall'Iran, perché l'Iran afferma di essere in trattative con l'Oman ma non con gli Stati Uniti dopo che Trump ha annunciato la ripresa dei negoziati. Infatti l'Iran dice di essere in trattative con l'Oman per raggiungere un'intesa su una rotta temporanea attraverso lo stretto di Hormuz per consentire la ripresa del traffico marittimo commerciale. Ricorderete forse che il Memorandum of Understanding, questo famoso memorandum di 14 punti firmato il 17 giugno, in realtà si è infranto, l'avevamo detto con Giuseppe Acconcia, sulle coste dell'Oman, perché il motivo per cui sono ripresi gli attacchi da parte dell'Iran alle petroliere, alle navi commerciali che transitavano attraverso Hormuz, era proprio l'indicazione da parte degli Stati Uniti a queste navi di seguire una rotta che passava nelle acque territoriali dell'Oman, sostanzialmente evitando il problema iraniano. L'Iran ovviamente non ci stava, perché questo avrebbe portato via uno dei suoi più grandi, delle sue più grandi leve negoziali. Continua però l'articolo del servizio pubblico britannico: Trump non ha specificato chi avrebbe partecipato ai colloqui. L'Iran tuttavia ha affermato di non star negoziando con gli Stati Uniti e di non avere intenzione di farlo. La smentita di Teheran sembra aver irritato il presidente degli Stati Uniti, che in seguito ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social che la leadership iraniana era incredibilmente ipocrita. Stanno procedendo
accedendo proprio ora, questa è l'ultima possibilità per loro di firmare un buon documento. Insomma, questo l'abbiamo letto anche da Reuters. Poi si è rifiutato sempre Trump di indicare una scadenza per raggiungere un accordo con Teheran, aggiungendo: vedremo come andrà, siamo pronti a partire quando vogliamo, non ho intenzione di uccidere nessuno. E ha aggiunto che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, così come i partner degli Stati Uniti quali gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar, lo avevano esortato a non condurre attacchi durante il fine settimana. Questo sulla BBC. C'è poi un articolo di analisi che compare sul New York Times. Un accordo emergente potrebbe consolidare il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. L'accordo risolverebbe il problema politico più urgente del presidente Trump, consentendo la ripresa della navigazione. Tuttavia darebbe all'Iran un vantaggio strategico che non possedeva prima della guerra. Infatti si scrive sul New York Times che, secondo funzionari iraniani e americani, Iran e Oman sono vicini a un accordo per riaprire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, ma se l'accordo entrerà in vigore potrebbe avere un prezzo elevato. La ratifica del controllo di Teheran su quella che prima della guerra era una via navigabile internazionale aperta al traffico. Secondo quanto riferito da funzionari a conoscenza dell'accordo in via di definizione, le navi dirette del Golfo Persico transiteranno in un canale controllato dall'Iran in prossimità delle sue coste, le navi in uscita dal Golfo invece percorreranno un canale vicino all'Oman. Insomma, ci sarà questa corrente di navi in uscita che passerà attraverso le acque territoriali iraniane, quelle in entrata invece quelle che usciranno dal Golfo passeranno vicino all'Oman, quelle che entreranno nel Golfo nel canale dell'Iran. Funzionari iraniani affermano che, sebbene non saranno applicati i pedaggi, l'accordo prevede una tariffa di servizio, quindi non è anche troppo presto per fare eventuali stime di quanti ricavi porterebbe questo al regime degli Ayatollah. Un funzionario statunitense a conoscenza dei negoziati ha però dichiarato ieri che la versione iraniana dei fatti non è accurata e che qualsiasi rotta temporanea istituita attraverso lo stretto non richiederebbe l'approvazione o l'autorizzazione dell'Iran e non prevederebbe il pagamento di pedaggi. Questo un funzionario americano. Il New York Times riporta anche una dichiarazione di Marco Rubio, segretario di Stato americano, il quale ha ripetutamente affermato, scrive il New York Times, che lo stretto deve tornare a essere una via navigabile libera come lo era prima dell'attacco statunitense e israeliano. Se creiamo un precedente in Asia occidentale in cui uno Stato nazionale può decidere di controllare una via navigabile internazionale imponendo un pedaggio in caso di mancato un pagamento, facendo saltare in aria le navi, avremo creato un precedente molto pericoloso che si ripeterà in altre parti del mondo, perché è anche soprattutto forse attraverso il controllo degli stretti che passa il dominio sull'egemonia, insomma, sul mondo, perché attraverso gli stretti si controlla il commercio navale, si controllano quei colli di bottiglia attraverso cui passa la nostra fornitura energetica, e non solo la nostra. Questo per quanto riguarda il conflitto in Asia occidentale. Diamo, come sempre facciamo quando parliamo di questo conflitto ancora non risolto, diamo qualche aggiornamento live da Al Jazeera. Guerra in Iran in diretta, Teheran condanna il blocco statunitense, mentre Trump avverte che si tratta di un'ultima possibilità. Di nuovo questa citazione di Donald Trump: qual è lo stato attuale dei colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran, si cerca di fare un explainer, così viene definito su Al Jazeera, una spiegazione. Il Pakistan, si scrive, ha inviato con urgenza i principali negoziatori iraniani a Islamabad in quello che sembra essere un rinnovato tentativo di riavviare i colloqui tra Iran e Stati Uniti attualmente in fase di stallo. Lunedì sera il viceministro degli esteri pakistano Mohammed Shakdar ha invitato telefonicamente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi a recarsi a Islamabad. Dar ha richiesto la presenza di Araghchi il prima possibile. Secondo quanto riferito, il presidente dell'Assemblea nazionale pakistana Yaz Sadiq ha invitato nel paese questa settimana anche il capo negoziatore Bagher Ghalibaf. Islamabad, si ricorda su Al Jazeera, è stata fondamentale per garantire un fragile cessate il fuoco tra le due parti in aprile, così come per il fallimento del memorandum d'intesa firmato a giugno. Insomma, si racconta un pochino come il Pakistan si stia industriando per riportare le due parti al tavolo, evidentemente per adesso ancora senza successo, stando alle ultime dichiarazioni dell'Iran. Questo alle 9:50, quando ci concediamo un passaggio musicale con Kendrick Lamar.

0: K-Dot, get in the car, nigga. Come on, we're finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyles ready.
1: Bitch, don't kill my vibe, Kendrick Lamar con questo pezzo uscito per appunto in Good Kid, Mad City, il suo secondo album in studio del rapper appunto Kendrick Lamar, pubblicato, se non vado errato, nel 2012, è entrato a suo tempo nella lista dei Rolling Stones nei 500 migliori album, e poi il settimanale New York lo ha posizionato in vetta alla un'altra classifica riportante i 100 migliori album del 2012, e poi compare anche nel volume 1001 album che devi ascoltare prima di morire. Insomma, un successone per Kendrick Lamar, ma non è stato l'ultimo, non si è fermato nel 2012 assolutamente il rapper statunitense. Continuiamo la nostra rassegna internazionale, che in realtà oggi si avvia già verso il termine, perché parliamo di nuovo di caldo, ma lo facciamo con un altro sguardo, lo facciamo attraverso il Guardian e da questo articolo dal titolo "La Romania fa esplodere delle rocce per deviare l'acqua del Danubio colpito dalla siccità verso un reattore nucleare". Perché spesso non ci ricordiamo che l'acqua dei nostri fiumi in alcuni casi può anche servire per, insomma, gli impianti di raffreddamento di alcuni impianti energetici, come ad esempio gli impianti nucleari che si trovano in Romania e Ungheria. Si scrive sul Guardian: le forze navali rumene hanno effettuato un'esplosione controllata per reindirizzare l'acqua di raffreddamento vitale dal Danubio colpito dalla siccità all'ultimo reattore nucleare funzionante del paese, mentre la vicina Ungheria ha affermato di poter forse ottenere altri 2 giorni di energia dal suo unico impianto atomico. Insomma, la situazione è critica. La Romania ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per tutto il mese di agosto a causa del calo della produzione di energia elettrica dovuto al raggiungimento di livelli minimi storici del fiume Danubio, che hanno portato alla chiusura della centrale nucleare di Cernavoda in Romania. Ogni giorno in cui la centrale nucleare è in funzione dopo mercoledì o giovedì rappresenta un vantaggio, ha dichiarato lunedì il ministro della difesa rumeno Radu Miruta. Un giorno di funzionamento è 3 volte più efficiente dei costi di questa operazione. Si è fatta appunto questa operazione mirata per far esplodere una roccia che bloccava il flusso d'acqua all'interno del Danubio. Una volta sbloccato, il flusso è stato più abbondante, sì, ma comunque la capacità del Danubio è decisamente diminuita nelle ultime settimane. Anche l'Ungheria è in crisi, perché il primo ministro ungherese Peter Major ha dichiarato che la centrale dovrebbe essere completamente chiusa la prossima settimana, poiché si prevede che il Danubio rimarrà troppo basso per i sistemi di raffreddamento dei reattori. La chiusura potrebbe durare diverse settimane, ha fatto sapere Major. E poi, insomma, delle piccole notizie di contorno su questa cosa, perché con l'acqua del Danubio che si prosciuga sono venute anche alla luce tutta una serie di cose che non normalmente è un libro.

Lo normale e non in queste condizioni di caldo estremo non dovrebbero uscire da un fiume tipo quello che è il Danubio nei prossimi giorni e settimane. Si scrive sul Guardian: non si prevede un aumento del livello dell'acqua del Danubio e in alcuni tratti ha raggiunto livelli mai registrati prima. Il ritiro del fiume ha portato alla luce rocce, relitti di navi, una bomba della seconda guerra mondiale e i resti di un mammut lanoso. Queste ossa preistoriche sono state scoperte sul letto del fiume da un abitante di Riavovo, un villaggio della Bulgaria settentrionale. Esperti del Museo di Storia Regionale della vicina città di Ruse sono stati inviati a esaminare il raro ritrovamento. Raro sì, perché in condizioni normali questo fossile sarebbe dovuto rimanere dove era, sul letto del fiume, che storicamente ha sempre avuto una portata decisamente maggiore rispetto a quella che sta avendo in questi giorni. A 9:59 e 40 secondi noi la chiudiamo qui. Ci sentiamo domani con una nuova rassegna stampa, dove parleremo di nuovo dei giornali nazionali e internazionali. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.

0: ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network. Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
2: 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione, lo dicono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. Secondo il racconto dei superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Questa mattina è in corso il vertice straordinario dei ministri degli interni UE proprio sull'immigrazione.
1: Gli ultimi attacchi ucraini in territorio russo hanno colpito una zona industriale nell'area di Mosca. Secondo il governatore locale ci sarebbero 4 morti. Nelle scorse ore sono stati lanciati droni anche su altri obiettivi in Russia. In Ucraina invece un raid russo a Sumy nel nord ha fatto 3 vittime, compresi 2 bambini.
2: Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani a Islamabad, lo dice questa mattina l'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri iraniano Arakci e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il Pakistan, ricordiamo, è con Turchia e Qatar tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington sia ripreso, gli iraniani però negano.
1: Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro, la benzina invece appena sotto i 2 euro, 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra dei 2 euro. Questo a 2 giorni dalla scadenza del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio. Oggi si riunisce di nuovo il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il provvedimento estendendolo anche alla benzina. Il problema per l'esecutivo è però trovare le risorse per finanziarlo.
2: È iniziato l'incontro sindacati-governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I sindacati minacciano lo sciopero ad oltranza se dall'esecutivo non dovesse arrivare una risposta con un piano concreto per arrivare a una soluzione che garantisca la continuità produttiva dopo la decisione del Tribunale di Milano che impone di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si porterà a termine la rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
1: La maggioranza è pronta a stoppare la possibilità di rendere pubbliche le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Mauro Caroccia. A deciderlo sarà il voto in plenaria della giunta per le autorizzazioni e non quello del solo presidente, come da prassi, perché così è stato deciso ieri dalla giunta per il regolamento. È scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21 totali. Sono le 10.34 minuti, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 20 del Colle di Tenda si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Savigliano e Genola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: RBE, vicina a te.
1: Buongiorno e ben ritrovati per questa edizione del notiziario del Nord-Ovest, in studio Darianna Tedesco. Questa mattina a Trofarello una persona è stata investita da un treno poco dopo le 8 nei pressi del passaggio a livello di Via Torino. L'incidente ha comportato l'immediata sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta compresa tra Chieri e Trofarello per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. 7 arresti tra Pinerolese e Val di Susa in una doppia operazione dei carabinieri di Torino nelle ultime 24 ore. A Cumiana è stata scoperta una coltivazione di marijuana composta da 4 serre con 15 kg di infiorescenze essiccate e 1600 piante, per un totale di 700 kg di droga. Il blitz ha fatto seguito ad una segnalazione dello scorso 29 luglio di due militari fuori servizio, i quali avrebbero notato un forte odore di marijuana nei pressi delle serre. Delle serre incriminate. In manette 5 persone, tra cui il proprietario del terreno. Al traforo del Frejus, invece, i carabinieri di Bardonecchia hanno fermato un'auto con targa spagnola. Il nervosismo del conducente ha insospettito i militari, che hanno trovato oltre 3 kg di cocaina nascosti nell'abitacolo. Arrestati un uomo e una donna. Tutti e 7 gli indagati sono stati portati in carcere su disposizione della Procura di Torino. Nel pomeriggio di ieri una frana si è distaccata in Valle Argentera a Sauze di Cesana a causa di un forte temporale di calore. Lo smottamento ha provocato il blocco della circolazione, lasciando una trentina di automobili in attesa nella zona delle Brusà del Plan. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con squadre dai distaccamenti di Susa e di Sestriere e con l'elicottero Drago del reparto volo del comando provinciale. La stessa zona della Valle Argentera era stata chiusa per un'analoga frana tra il 23 e il 30 giugno scorso. Il sindaco di Sauze di Cesana, Federico Marocco, dichiara che la situazione sia al momento sotto controllo. La Giunta regionale del Piemonte ha dichiarato ieri, lunedì 3 agosto, lo stato di emergenza per la crisi idrica. È la prima applicazione della legge approvata lo scorso 11 giugno, che consente al presidente Alberto Cirio di emanare ordinanze rapide per interventi urgenti, assistenza alla popolazione e misure straordinarie anche sul fronte degli incendi boschivi. La decisione arriva al termine del tavolo siccità convocato dall'assessore Matteo Marnati, con Protezione Civile, ARPA Piemonte, province, prefetture, gestori idrici, consorzi irrigui e associazioni agricole. Il quadro è critico. Oltre 70 comuni sono ad oggi riforniti con autobotti per oltre 400.000 euro di spesa. 106 comuni hanno emanato ordinanze per il risparmio idrico di acqua potabile. Secondo ARPA Piemonte, luglio è stato tra i mesi più secchi degli ultimi 70 anni, con un deficit di pioggia del 55%. A Balme, nelle Valli di Lanzo, cresce il dibattito attorno al progetto di una centrale idroelettrica sul torrente Stura, promosso dalla società Alpen 2.0, con un investimento da 20 milioni di euro. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Scatolero, ha approvato una convenzione con opere prevalentemente interrate, un'unica presa a griglia nell'alveo e la centrale come solo manufatto visibile, ottenendo anche una fideiussione bancaria per il ripristino dei luoghi. La minoranza consiliare ha invece lanciato una petizione contraria, contestando quasi 2 anni di cantiere, oltre 11.000 metri cubi di scavi fino a 9 metri di profondità, il rischio amianto, la riduzione della portata del torrente e un beneficio ambientale giudicato marginale, pari allo 0,0007% delle emissioni nazionali di CO2. La Fondazione Torino Musei apre ai turisti e a chi resta in città le sale di GAM, MAO e Palazzo Madama. Nella giornata di Ferragosto nei 3 musei della Fondazione sarà possibile visitare con biglietto ridotto le collezioni permanenti e le mostre. I musei offrono per la giornata anche un ricco calendario di visite guidate a cura di Coop Culture. Resta valido l'ingresso gratuito per i titolari di abbonamento musei, per i possessori della Torino più Piemonte Card e per gli aventi diritto secondo regolamento. I 3 musei saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle ore 18. E giungiamo infine al meteo. Oggi in Piemonte il cielo sarà per lo più soleggiato, fatta eccezione per alcuni cumuli in montagna e addensamenti già presenti al mattino tra le valli cuneesi e torinesi. In giornata nuvolosità in accentuazione sulle zone alpine, in estensione ai fondovalle. Previsti rovesci e temporali nel pomeriggio nella zona occidentale del Piemonte, anche con locali nubifragi, specie tra le valli del Chisone, di Susa e di Lanzo. Venti in rinforzo da sud su Langhe e Monferrato, temperature massime tra 31 e 35 gradi in pianura. In Liguria, su un cielo prevalentemente soleggiato, si assisterà in giornata al transito di stratificazioni medio-alte da ovest verso est, fino al termine della giornata. I venti saranno moderati o tesi dai quadranti orientali sull'Imperiese. Mare mosso sull'Imperiese, in prevalenza poco mosso sul resto della regione. Temperature massime in lieve calo. Per oggi è tutto, l'appuntamento per la prossima edizione del GR alle ore 13 da Arianna Tedesco. Una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto di RBE.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: cuore.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
3: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
0: WhatsApp in diretta 328-87-57-845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Sette migranti morti al largo delle isole Baleari in Spagna erano partiti dal Nord Africa. È in corso tra le polemiche la riunione dei ministri degli interni UE dopo i fatti di Ceuta. Attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono morti da entrambe le parti e Kiev ha colpito per l'ennesima volta diversi obiettivi anche vicino a Mosca. Taglio delle accise, oggi il nuovo provvedimento in Consiglio dei Ministri, resta il nodo dei finanziamenti, le ultime scelte del governo sono state inutili, oggi la benzina oltre 2 euro al litro. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione, oggi parola alla giunta per le autorizzazioni, la maggioranza non fa decidere al presidente per avere i numeri per stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni, giovedì il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Tantissime persone a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, celebrità, ex calciatori a salutare l'ex capitano di Milan e Nazionale morto venerdì scorso a 66 anni. A Milano è lutto cittadino davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, cori e bandiere rossonere. Sono le 12:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. 17 migranti sarebbero morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. A dirlo sono le autorità spagnole sulla base della testimonianza di 2 sopravvissuti. Secondo il racconto dei superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Proprio in queste ore è in corso il vertice dei ministri degli interni della UE sull'immigrazione. In diretta da Bruxelles il nostro collaboratore Federico Baccini. Federico, cosa sappiamo al momento della riunione?
1: Sì, buongiorno da Bruxelles, dove attesa a minuti la fine del vertice straordinario in videoconferenza. Dunque, fino ad ora non ci sono state fughe di notizie, quindi sappiamo molto poco, ma una fonte diplomatica che abbiamo contattato a riunione appena iniziata ha confermato un clima piuttosto caldo, almeno nelle battute iniziali, quando si è dovuto parlare del caos politico in Europa nel momento della crisi a Ceuta il fine settimana scorso. Quindi, come abbiamo visto in questi giorni, Italia contro Spagna, soprattutto con Madrid che è sempre più isolata, mentre Roma, forte del sostegno della stragrande maggioranza dei governi europei, collega esplicitamente la crisi alle frontiere esterne con le politiche di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti da parte del governo socialista spagnolo, anche se non c'è alcun dato che dimostri la connessione. Ormai i fatti però poco importano e la narrativa di destra ha veramente il vento in poppa in Europa. Da quello che sappiamo oggi i ministri dovevano parlare di rafforzamento delle frontiere esterne, di una spinta sui rimpatri con i centri in paesi terzi, già previsti dalla nuova legislazione UE, e di nuovi accordi in stile Turchia ed Egitto per bloccare le persone lontano dai confini europei. Aspettiamo ora la conferenza stampa del commissario alla migrazione Brunner, che è programmata per le ore 13, per avere conferma di tutto questo, ma davvero, in un clima in cui i governi europei si aggrappano a qualsiasi pretesto per dare un'ulteriore stretta alla politica migratoria comune, le sorprese non sono all'ordine del giorno. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico Baccini. Intanto una notizia appena arrivata in redazione: nella Manica più di 150 migranti sono stati salvati quando la loro imbarcazione a motore ha preso fuoco, a dirlo sono le autorità francesi. I migranti stavano cercando di arrivare in Gran Bretagna, sono stati riportati tutti in Francia, non ci sarebbero vittime. Questa mattina ci sono stati diversi attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono vittime da entrambe le parti. In studio Emanuele Valenti.
2: Non si ferma, anzi aumenta la pressione ucraina sul territorio russo, questo è l'elemento principale di queste ultime ore. Dalla notte scorsa sono stati lanciati droni su un grosso complesso industriale vicino Mosca, su 2 depositi del principale rivenditore online del paese, Wilberries, succede ormai quasi quotidianamente, e su una raffineria. Le zone interessate sono appunto quella di Mosca, quindi la capitale, poi San Pietroburgo e il sud. A Mosca ci sarebbero, dico, secondo le autorità locali, il governatore della regione di Mosca dice almeno 5 morti e diversi feriti. Gli ucraini intanto non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul drone caduto ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero, con 7 morti e decine di feriti. Gli attacchi russi invece hanno fatto 3 vittime a Sumy, siamo nel nord dell'Ucraina, tra loro anche 2 bambini, e ci sono poi diversi feriti per raid da parte di Mosca su Odessa e Mykolaiv, quindi nel sud. Zelensky ieri aveva detto che vorrebbe convincere Putin a trattare, a fermare la guerra entro l'autunno, aveva anche aggiunto che secondo lui il Cremlino non ha alcuna intenzione di fermarsi, e per ora infatti la guerra procede, anzi con maggior intensità.
0: Grazie Emanuele. Andiamo in Medio Oriente. Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani a Islamabad, a scriverlo questa mattina all'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri Arachki e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il Pakistan è tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington si è ripreso, gli iraniani però negano. Nei giorni scorsi il presidente americano è stato convinto a non riprendere la guerra dei paesi arabi del Golfo a partire dall'Arabia Saudita. Sentiamo il commento di Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
3: Quello che importa all'Arabia Saudita è la stabilità. E la stabilità non si ottiene facendo la guerra, la stabilità si ottiene con delle attività di diplomazia, di prendere una cosa, concederne un'altra all'avversario in un movimento che magari è lentissimo ma che a un certo punto raggiunge un punto d'accordo che richiede molto tempo, e questa stabilità è la cosa più importante, perché altrimenti il prezzo che questi paesi pagano, e l'hanno già pagato ampiamente, è la distruzione della stabilità, di tutto quello che è stato costruito, ma anche della loro geografia. Quindi chiaramente, diciamo, è interessante notare che in questa situazione chi ha la maggiore capacità di guardare lungo e anche di guardare saggio sia anche un principe che, insomma, è stato anche parecchio criticato nel passato per giusti motivi, ma che in questo momento forse sta riportando le cose ad un certo livello.
0: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è un nuovo taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade infatti tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro. La benzina appena sotto i 2 euro, a 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra. E nel pomeriggio la maggioranza dovrà affrontare anche la questione delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Ieri la giunta per il regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dall'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia chi a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della giunta e non il presidente, come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che l'opposizione favorevole alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21. Elly Schlein prova a stoppare Giuseppe Conte, che rilancia. La segretaria del PD, intervenuta dopo le parole del leader del Movimento 5 Stelle sul posizionamento del campo largo nella questione Ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione, non un singolo partito, ha detto Schlein. Ma l'ex presidente del Consiglio, che aveva invece detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin, tiene il punto e ribadisce che non si possono tenere le stesse posizioni di Draghi e Conte sull'Ucraina. Al netto delle schermaglie di queste ultime ore tra i partiti del campo largo, resta il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS, l'Alleanza Verdi Sinistra.
4: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
0: È ancora in corso al Ministero delle Imprese l'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. All'ingresso al Ministero i sindacati hanno ribadito la loro intenzione di indire uno sciopero ad oltranza nel caso non dovesse arrivare una risposta concreta dall'esecutivo, con un piano per la vendita dell'azienda che garantirebbe la continuità produttiva. La scorsa settimana il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria se non si porterà a termine la rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
5: Si è perso tempo nella ricerca di un soggetto terzo che potesse acquisire l'azienda. Noi continuiamo a pensare che, data la situazione, c'è bisogno immediatamente di un intervento pubblico che garantisca gli investimenti del piano di decarbonizzazione e di garanzia occupazionale, per rispettare il diritto dei lavoratori a lavorare e il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente senza complicazioni da un punto di vista della salute e della sicurezza delle persone.
6: Solo lo Stato può garantire il futuro del polo siderurgico, mantenendo una capacità produttiva importante e investendo al tempo stesso per tutelare salute e ambiente. Lo dice Michele De Palma, segretario generale Fiom CGL, prima di partecipare all'incontro con il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, ancora in corso. Il privato da solo non offre le stesse garanzie. L'obiettivo per i sindacati è impedire la chiusura dell'area a caldo disposto dalla magistratura milanese, altrimenti sarà scontro sociale, dicono, e lamentano il silenzio delle parti politiche di fronte alla gravità della situazione, il rischio e la paralisi dell'industria siderurgica nazionale. La strada da seguire è quella della decarbonizzazione con la transizione verso i forni elettrici e il preridotto. La bonifica richiesta dalla città, dagli attivisti, si può fare, secondo i sindacati, ma solo a produzione in corso, altrimenti si rischia di finire come Bagnoli. Per Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim CISL, addirittura quindi la chiusura dell'area a caldo non solo non risolverebbe i problemi, ma li aggraverebbe, compresi quelli ambientali e sanitari. Lo smentisce Anna Maria Moschetti, presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto, che informa: già solo con l'espegnimento degli impianti la situazione migliora immediatamente. Lo dimostra il crollo del benzene in seguito al fermo delle disposto a gennaio di quest'anno. A Cornigliano, ricorda Moschetti, quando chiusero l'area a caldo spostandola a Taranto, crollarono i ricoveri per malattie respiratorie nei bambini. E attesa a momenti la fine dell'incontro al Mimit, saremo a vedere cosa ne verrà fuori.
0: Oggi è il 52° anniversario della strage dell'Italicus. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna, provocando 12 morti e 48 feriti. I processi che seguirono alla strage appurarono la responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati. Così come due giorni fa, per l'anniversario della strage della stazione di Bologna, spicca oggi il silenzio da parte di esponenti del governo o il loro tentativo di revisionismo che viene fatto sulla verità storica di quelle stragi. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime della Stazione di Bologna.
7: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi, voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane, poi però morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
0: Tantissime persone hanno partecipato, stanno ancora partecipando a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, ai funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano di Milan e nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per oggi ha indetto il lutto cittadino. Noi andiamo in diretta proprio davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove c'è Matteo Villaci. A te, Matteo.
8: Io sono sul piazzale della Basilica, che si sta svuotando dopo l'uscita del feretro di Franco Baresi, salutato da un'immensa folla, colori predominanti, quelli rossoneri, non gli unici, però non rare le magliette anche nerazzurre, qualche cappellino di altre squadre come Brescia, Juventus, bandiere anche del Torino, del Genoa, una umanità ampia, diversa, unita da una figura, quella di Franco Baresi, che andava evidentemente oltre al calcio. In tanti raccontano come persone così ormai non ne nascano più, una figura in grado di muovere tutte queste persone con un carisma silenzioso, con un fascino frutto sia delle sue gesta in campo che di una vita fin da subito non facile, ricordata poi anche nell'omelia da chi di fatto ha tenuto oggi la commemorazione. Una vita che è partita in campagna in una famiglia povera, un Baresi che è rimasto orfano molto giovane e che di fatto si è legato al Milan come una famiglia e è riuscito a portare intorno a sé tutta questa umanità. Un saluto commosso, una figura che, come in tanti ripetevano, difficilmente potrà tornare.
0: Grazie Matteo Villacci. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Alessandro Braga, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15.30. Un buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508-1887.
11: WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Jacopo Bertuglia. Questa mattina Trofarello, un ragazzo di 23 anni, è stato investito da un treno poco dopo le 8 nei pressi del passaggio a livello di Via Torino. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso al CTO di Torino in codice giallo. Trenitalia ha fatto sapere che il passaggio a livello, dotato di barriere anti-attraversamento, era regolarmente chiuso. La situazione sta causando forti ritardi sulla linea Rivalo-Chieri. Nello specifico il treno 26008 è stato cancellato per l'intera tratta, mentre il treno 26110 è stato limitato alla stazione di Trofarello. Un altro convoglio, il 26130, ha iniziato la corsa da Torino-Lingotto. Per fare fronte ai disagi e garantire la mobilità dei passeggeri, Trenitalia ha prontamente richiesto e attivato il servizio di autobus sostitutivi. Si attendono però aggiornamenti sulla salute del ragazzo. A Balme, nelle valli di Lanzo, cresce il dibattito attorno al progetto di una centrale idroelettrica sul torrente Stura, promosso dalla società Alpen 2.0 con un investimento da 20 milioni di euro. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Scatolero, ha approvato una convenzione con opere prevalentemente interrate, un'unica presa griglia nell'alveo e la centrale come solo manufatto visibile, ottenendo anche una fideiussione bancaria per il ripristino dei luoghi. La minoranza consiliare ha invece lanciato una petizione contraria, contestando quasi 2 anni di cantiere, oltre 11.000 metri cubi di scavi fino a 9 metri di profondità, il rischio amianto, la riduzione della portata del torrente e un beneficio ambientale giudicato marginale, pari allo 0,0007% delle emissioni nazionali di CO2. L'ex Ascatasuna si dirige verso un nuovo futuro. La Giunta Comunale di Torino, infatti, ha approvato le linee di indirizzo per pubblicare un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti intenzionati a presentare progetti di riqualificazione, gestione o utilizzo dello stabile di Corso Regina Margherita 47, per l'appunto l'ex Ascatasuna. I progetti, per essere valutati positivamente, dovranno proporre attività e servizi capaci di produrre un valore reale per la zona dove sorge l'edificio. Tra gli elementi attenzionati dal comune figurano percorsi di coprogettazione con la comunità, attività compatibili con il contesto urbano e con la funzione pubblica dell'immobile e servizi in grado di produrre benefici duraturi per il quartiere. Si tratta di un nuovo percorso per l'immobile che il comune intende costruire attraverso un percorso di partecipativo col quartiere. La Giunta regionale del Piemonte ha dichiarato ieri, lunedì 3 agosto, lo stato di emergenza per la crisi idrica e la prima applicazione della legge approvata lo scorso 11 giugno, che consente al presidente Alberto Cirio di emanare ordinanze rapide per interventi urgenti, assistenza alla popolazione e misure straordinarie anche sul fronte degli incendi boschivi. La decisione arriva al termine del tavolo siccità convocato dall'assessore Matteo Marnati, con Protezione Civile, ARPA Piemonte, province, prefetture, gestori idrici, consorci irrigui e associazioni agricole. Il quadro è critico, oltre 70 comuni sono ad oggi riforniti con autobotti per oltre 400.000 euro di spesa, 106 comuni hanno emanato ordinanze per il risparmio idrico di acqua potabile e secondo ARPA Piemonte luglio è stato tra i mesi più secchi degli ultimi 70 anni, con un deficit di pioggia del 55%. È stato annullato il Festival Teatro Corti 2026, in programma a Racconigi dal 3 al 6 settembre. Lo ha comunicato l'associazione organizzatrice Teatro Europeo, spiegando che la cancellazione della rassegna è dovuta al mancato ottenimento di contributi richiesti a Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Dopo il rifiuto di Compagnia di San Paolo è seguito quello di Fondazione CRT, che aveva subordinato l'eventuale sostegno alla partecipazione della prima fondazione. Nel comunicato gli organizzatori esprimono rammarico per lo stop all'iniziativa e ringraziano le istituzioni coinvolte e coloro che avevano collaborato alla stesura del programma 2026. Passiamo al meteo, perché oggi in Piemonte il cielo sarà per lo più soleggiato, fatta eccezione per alcuni cumuli in montagna e addensamenti già presenti al mattino tra le valli cuneesi e torinesi. In giornata nuvolosità in accentuazione sulle zone alpine, in estensione ai fondovalle, previsti poi rovesci e temporali nel pomeriggio nella zona occidentale del Piemonte, anche con locali nubifragi, specie tra le valli del Chisone, Susa e Lanzu. Venti in rinforzo da sud sull'Anghe Monferrato, mentre le temperature massime tra i 31 e i 35 gradi in pianura. In Liguria invece il cielo prevalentemente soleggiato, i venti saranno moderati e il mare mosso nell'Imperiese, in prevalenza poco mosso sul resto della regione. Le temperature massime in lieve calo. Grazie per l'attenzione, il prossimo appuntamento con il GR è alle ore 16. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
1: RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo martedì 4 di agosto la meditazione è curata dalla pastora emerita Maria Bonafede e in chiusura ascolteremo l'inno 169, Lode all'Altissimo. Le letture dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono realizzate da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
3: Dal libro dell'Esodo al capitolo 19, versetto 4. Voi avete visto come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. E dalla seconda lettera ai Corinzi al capitolo 1, versetto 10. Abbiamo la speranza che Dio ci libererà ancora.
4: Cari amici ed amiche in ascolto, fratelli e sorelle, questi due versetti così lontani nel tempo e tra di loro contengono un messaggio chiaro e prezioso che raggiunge noi che li riceviamo oggi, che parla a noi che abbiamo bisogno di essere portati dal Signore lontano dalle nostre schiavitù, dalle molte trappole che imprigionano la nostra vita, la nostra mente e il nostro cuore. Parla a noi, a me, che abbiamo tanto bisogno di volare alti, come su ali d'aquila. Il Signore ci ha liberati e ci libera, ci conduce presso di Lui, Egli ci fa vivere e ci promette di non lasciarci in balia del male e di non lasciarci a noi stessi. Questo dice il versetto del capitolo 19 del libro dell'Esodo. Dio chiama Mosè sul monte Sinai e gli consegna una proposta per il popolo che aspetta ai piedi del monte, un discorso programmatico in cui all'azione di liberazione dall'Egitto dovrà seguire una risposta e un impegno di Israele. Il Signore richiama il passato e dice: voi avete visto cosa ho fatto per voi, avete visto che vi ho liberati dalla schiavitù e condotti liberi davanti a me. Dunque, se obbedirete alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra le nazioni il mio tesoro particolare, con il compito di testimoniare fra e per le nazioni. E il popolo dovrà impegnarsi con il Signore con un patto altrettanto vincolante e rimanere nella libertà che Dio gli ha dato, senza avere altri dei, senza dare a niente e a nessuno la stessa fiducia che li impegna con Dio, senza concedere a niente e a nessuno di impadronirsi della propria vita. Il popolo si impegna solennemente e dice: faremo tutto quello che il Signore ha detto. Nel capitolo 20, poi, subito dopo, c'è la consegna del Decalogo, che è il patto della libertà con cui Dio si impegna con il suo popolo e chiede al popolo di impegnarsi con la stessa totale dedizione nella libertà che comporta assunzione di doveri specifici per gli altri. Nella stessa direzione ci porta Paolo con le sue parole alla Chiesa di Corinto. Egli ci ha liberati, dice Paolo, e ci libererà da un così grande pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. L'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Corinto dall'Asia Minore in una situazione di grande sofferenza, nella quale era certo di non sopravvivere. Dice addirittura nel versetto che precede il nostro che aveva già messo in conto la possibilità di morire proprio per non aggrapparsi alla speranza di scampare, ma aggrapparsi solo alla fiducia che ha in Dio che risuscita i morti. Dio è il Padre misericordioso, scrive Paolo anche poche parole prima, è il Dio di ogni consolazione che consente in ogni afflizione di essere consolati e di consolare a sua volta chi è afflitto. Improvvisamente la situazione cambia ed ecco la dichiarazione dell'Apostolo: Dio ci ha liberati e ci libera da quel grande pericolo di morte e ci libererà ancora. Mi colpisce questa affermazione così forte e così poco liturgica. Cosa vuole trasmettere alla Chiesa di Corinto, cui Paolo scrive per chiedere di pregare per lui e per Timoteo e per spiegare il motivo che gli impedisce di raggiungerla a Corinto? Credo che riuscire a riconoscere che Dio è colui che ci ha liberati e che fonda la speranza ad una comunità di fratelli e sorelle che sono stati delusi dal loro impedimento sia riscoprire la grazia di Dio e la sua consolazione come il senso nostro profondo e vero della vita, e ancora di più che Dio, che li fortifica in Cristo è colui che davvero li unisce e ha messo in loro il suo sigillo. Così conclude l'Apostolo il capitolo. Nella fede riceviamo la libertà di abbandonare la paura e la gioia del sostegno reciproco. Scopriamo che la libertà e la consolazione di Dio è tutto quello di cui avevamo bisogno per riprendere a sperare e per consolare le anime ferite che aspettano di ricevere questa parola. Sì, Dio è colui che ci libera e ci libererà ancora. Per questo siamo liberi e libere di osare e di vivere nella riconoscenza e nella consolazione reciproca. Amen.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla statale 231 di Santa Vittoria, dove per un altro incidente risulta chiuso il tratto in corrispondenza con l'incrocio Mussotto-D'Alea, con uscita obbligatoria allo svincolo Mogliasso per i veicoli in direzione incrocio Asti-Est. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio o buona giornata se ci state ascoltando con la replica della puntata di Voci Protestanti. Buon martedì 4 agosto per quanto riguarda la diretta. Sono le 14 passate da pochi minuti e noi siamo in diretta appunto con Voci Protestanti. Rimarremo insieme fino alle 15, poi proseguirà D'Arianna con Voci Protestanti Talk e con il filo D'Arianna. Buona giornata invece se ci state seguendo con la replica di questa prima parte di Voci Protestanti.

istanti, che oltre al momento di diretta viene appunto riproposta per una seconda messa in onda il mattino successivo, molto presto, l'orario delle repliche tra le 6 e le 7 del mattino, e quindi in questo caso buon inizio di giornata, buon inizio di mercoledì 5 di agosto. Torniamo alla nostra diretta, torniamo alla nostra puntata. Intanto vi ricordo i nostri contatti: 328-875-7845. Potete scriverci, anzi siete caldamente invitati a farlo, ad aggiungere appuntamenti, eventi, iniziative che si svolgeranno nei prossimi periodi. Oggi abbiamo da ricordarvi un po' di incontri che ci avete ricordato già per la fine del mese di agosto, ma noi volentieri ci portiamo avanti. E poi l'email che invece potete utilizzare se dovete mandare un comunicato stampa un po' più importante, un po' più pesante anche come notizie. Quindi potete scrivere a diretta@rbe.it. questo è il contatto per la redazione di RBE, e poi ovviamente tutti i nostri canali social aperti che ritrovate con appunto la dicitura Radio Bequit, RBE Radio e TV. Guarda come dondolo, non tanto io, ma Edoardo Vianello, che nel 1962 usciva con questo brano che poi è diventato celeberrimo e che noi ci ascoltiamo in apertura di oggi di Voci Protestanti.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnaliamo iniziative, come appunto ricorda il nostro jingle, segnaliamo eventi, appuntamenti, incontri, come vi accennavo poco fa. Ci arrivano segnalazioni di appuntamenti che si terranno poi verso la fine del mese di agosto, ma noi volentieri diamo uno sguardo a quelli che saranno alcuni incontri che appunto si svolgeranno a fine agosto, passato il sinodo delle chiese valdesi metodiste, su cui torneremo anche nei prossimi giorni, perché ci sono tanti eventi aperti al pubblico durante il periodo del sinodo, da sabato 22 di agosto a mercoledì 26 di agosto. Ma finito il sinodo ci sono altri incontri che ci attendono, ad esempio domenica 30 ricordo la festa all'asilo valdese di Luserna San Giovanni. Il culto sarà alle ore 10, un culto all'aperto nel giardino della casa, con liturgia a cura di Elisabeth Lehmann, pastora della chiesa valdese di Luserna San Giovanni, e predicazione invece della pastora emerita Erika Tomasone. Seguirà un momento di aperitivo per la comunità insieme agli ospiti e ai parenti del rifugio dell'asilo valdese di Luserna San Giovanni. In caso di pioggia, se facesse brutto, ovviamente questo programma dovrà essere modificato. Si è già pensato ad un piano B. Il culto si terrà nella sala Albaren della chiesa valdese di Luserna San Giovanni. Quindi domenica 30 agosto, festa all'asilo valdese di Luserna San Giovanni. Sempre domenica 30 di agosto a Meana di Susa, invece, nel torinese, nella Val di Susa, al Tempio Battista, il Centro Studi Piero Gobetti e il Centro Culturale Martin Luther King propongono anche quest'anno la consueta giornata gobettiana nell'anno del centenario della morte, tra l'altro, di Piero Gobetti. A lui è dedicata questa giornata. Il ritrovo è alle 15:30, ci sarà un culto che sarà presieduto da Piera e Gidi Bouchard. Seguiranno poi alcuni incontri dedicati alla figura di Piero Gobetti e ci saranno gli accompagnamenti musicali, dei momenti musicali curati dal duo Pizzulli, canti e spartiti di compositrici dal mondo. Il tutto si concluderà alle ore 18 con una merenda sinoira. L'appuntamento ovviamente è libero, aperto a chiunque sia interessato. Segnatevi la data: 30 di agosto, Meana di Susa, Tempio Battista in via Mattie, la giornata gobettiana, e dal pomeriggio in avanti, dalle 15:30 in avanti. Continuiamo con la musica, questa volta è Paolo Nutini ad essere protagonista con Candy.

Alanis Morissette con Thank You, il brano che abbiamo ascoltato, e ci spostiamo in Svizzera per segnalare un articolo che in realtà è stato pubblicato sul sito reforme.ch, l'agenzia stampa delle chiese riformate protestanti svizzere, e che riporta un'indagine che è stata condotta in questi primi sei mesi del 2026 dal Centro di Ascolto e Osservazione contro il Razzismo Anti-Islamico, Anti-Musulmano. È un centro di ascolto della Fondazione DIAC di Ginevra. Ebbene, purtroppo i dati che sono stati raccolti in questo rapporto sono tutt'altro che buoni. Si segnala infatti il doppio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti delle persone musulmane rispetto all'anno precedente, rispetto al 2025. Questo forte aumento può essere in parte anche spiegato, certo, dal fatto che i servizi stanno diventando sempre più attenti all'interno delle comunità, e quindi anche i singoli episodi di razzismo islamico vengono segnalati, ma non è certamente l'unica ragione. Purtroppo tutti i centri di ascolto in generale stanno registrando in questo anno un aumento dei casi di islamofobia. Certamente la causa è proprio questo aumento di intolleranza in generale, di razzismo in generale, di anche paura delle persone che arrivano dall'estero, e quindi insomma è una situazione che non va tenuta relegata solo all'interno della Svizzera, ma che purtroppo dobbiamo assolutamente condividere e allargare anche a molti altri luoghi, stati europei. Per quanto riguarda però, tornando a questa indagine che volevo segnalarvi, che appunto è stata condotta dalla Fondazione DIAC di Ginevra, che lavora anche con le chiese protestanti e riformate, i dati appunto sono chiari. Da gennaio 2026 in avanti sono state 170 le nuove segnalazioni, cioè il doppio rispetto ai casi dell'anno scorso, del 2025. La maggior parte delle persone colpite da episodi di razzismo islamico appartiene alla fascia d'età tra i 25 e i 65 anni, quindi meno i giovanissimi e meno le persone più anziane, addirittura quelli sotto i 17 anni sono, la percentuale scende moltissimo, e soprattutto nell'ambito lavorativo la discriminazione viene segnalata soprattutto appunto all'interno dell'ambito lavorativo. Questo è quanto viene riportato come dati. Certamente alcune persone che sono state interpellate rispetto a un commento su questa indagine ritiene che appunto ci sia questa percezione di minaccia da parte dell'Islam verso la sicurezza del paese, e quindi la Svizzera è uno degli stati purtroppo che ha registrato un aumento più significativo in tal senso. Un altro stato che ha una situazione molto simile ad esempio è la Francia, la vicina Francia, meno invece in altri luoghi come nella Germania o ad esempio in Belgio o nei Paesi Bassi, meno razzismo in questo caso islamico. È un dato che ci fa riflettere, un dato che ci riporta delle attualità anche molto recenti. Se volete approfondire questa notizia la ritrovate pubblicata su reforme.ch, agenzia stampa appunto delle chiese riformate svizzere, ed è un'indagine recentissima, è stata appunto pubblicata la scorsa settimana.

Obladi oblada i Beatles e noi intanto ci spostiamo a Prali e vi porto al Centro Agape, Centro Ecumenico Internazionale di Agape, che propone una serie di campi in questo periodo. Volevo parlarvi di quello imminente che sta per aprirsi, ovvero il campo teologico internazionale, che è sempre molto molto apprezzato. Non so dirvi se c'è ancora posto, se c'è ancora la disponibilità per potersi eventualmente iscrivere nel caso foste interessati. Vi consiglio di contattare direttamente la segreteria del Centro Ecumenico Agape di Prali e chiedere eventualmente se fosse ancora appunto possibile partecipare al campo, che peraltro inizia tra pochi giorni. Inizia il 7 di agosto e si conclude il 12 di agosto, inizia il 7 nel pomeriggio. Campo teologico internazionale quest'anno dal tema fondamentalismo religioso, radici teologiche e responsabilità delle comunità di fede. Si parlerà quindi di come il fondamentalismo religioso si sviluppi in modo particolare come una risposta identitaria che può semplificare i percorsi della fede e utilizza la stessa fede per legittimare l'esclusione, il controllo, il conflitto. Purtroppo sono dinamiche che poi hanno delle conseguenze dirette anche sulla vita delle persone e della società. Torniamo a parlare di appunto razzismo, di violenza religiosa, di discriminazioni, di xenofobia, che già citavamo poco fa. Quindi il campo teologico internazionale ha come obiettivo quello appunto di analizzare criticamente le radici teologiche, storiche, sociali di vari fondamentalismi religiosi in diversi contesti, e ha anche l'obiettivo di aprire un cammino di riconoscimento e di diciamo guarigione da queste ferite, quindi anche un modo per diciamo riaprire delle strade di confronto e di dialogo rispettose dei diritti umani e ovviamente impegnate nella costruzione di relazioni giuste, pacifiche nella società e nella vita pubblica. Quindi, se siete appunto interessati a partecipare, questo è il prossimo campo del Centro Ecumenico Agape di Prali, dal 7 al 12 di agosto, campo teologico internazionale. Maggiori informazioni sul sito agapecentroecumenico.org. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Ogni famiglia ha una storia diversa. È da quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1886.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, la puntata di inizio pomeriggio su RBE. Per chi sta seguendo ovviamente la diretta, ricordo sempre anche la replica di questa prima parte della trasmissione, che viene riproposta il mattino successivo. Quindi un saluto rinnovato a chi ci segue, a chi ci ascolta con la replica. Continuate a seguirci, continuate anche a scriverci, 328 8757 845, il numero per SMS, WhatsApp, l'email diretta @rbe.it se volete scriverci, se volete mandarci dei comunicati stampa, delle locandine, dei volantini. Siamo qua anche a vostra disposizione per pubblicare e segnalare quello che ci ricordate. Ricordo che l'agenda degli appuntamenti trova spazio non solo su RBE in Voci Protestanti, ma ad esempio anche su Riforma, e quindi la ritrovate pubblicata su riforma.it, sull'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in tutta Italia. Ovviamente vari pubblici di riferimento, vari territori di riferimento, alcuni nazionali, alcuni locali. L'agenda degli appuntamenti tiene conto, ecco, del contesto in cui viene pubblicata e fa riferimento al pubblico, alla collettività che segue i vari mezzi di comunicazione. Parliamo tra poco di un'esperienza di volontariato che è stata fatta da due persone di Bergamo e che si sono recate a Scicli in Sicilia, alla Casa delle Culture, per appunto un servizio di volontariato all'interno di MH, Mediterranean Hope. Ve ne parlo tra pochissimo.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Da Bergamo a Scicli. Il racconto di due persone, Francesco Previtali e la moglie Daniela Testa, che si sono recati a Scicli, alla Casa delle Culture, per un periodo piuttosto lungo, perché hanno iniziato l'ottobre scorso 2025 fino allo scorso luglio 2026, quindi quasi un anno di volontariato all'istituto appunto Casa delle Culture di Scicli in Sicilia, inserito nelle strutture, diciamo, delle chiese evangeliche. Il servizio è stato inserito all'interno del progetto MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ed è stata, così come raccontano appunto le due persone che hanno partecipato, Francesco Previtali e Daniela Testa, in un articolo pubblicato su nev.it, quindi potete andare a rileggervi questa testimonianza che vi sto raccontando sul sito nev.it, è stata un'esperienza molto interessante, un'esperienza che, scrivono, ci ha dato la possibilità di conoscere da vicino rifugiati, richiedenti asilo, persone migranti, e scoprire davvero cosa vuol dire fuggire da un paese che si trova in situazioni difficili, come ad esempio la guerra. Al mattino insegnavamo italiano agli ospiti della struttura e a un gruppo di donne tunisine. Nel pomeriggio prestavamo servizio come educatori in un doposcuola per i ragazzini del quartiere di Scicli. Di mese in mese ci siamo resi conto di essere entrati a far parte di una comunità interculturale che era costituita da italiani e da persone di varie parti dell'Africa, soprattutto Centro e Nord Africa e del Medio Oriente. Questa è stata la parte più importante dell'esperienza: ricostruire un senso di comunità lontano da Bergamo, la nostra città, con altre persone, altri individui provenienti da mezzo mondo. Tra l'altro questa esperienza, questa testimonianza è stata riportata anche su Bergamo News, quindi anche un quotidiano locale di Bergamo ha riportato appunto questa testimonianza, che ritrovate, ripeto, anche pubblicata su nev.it, l'agenzia stampa, il sito dell'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Il titolo è questo: Da Bergamo a Scicli per i migranti, il racconto di Francesco Previtali e Daniela Testa come esperienza di volontariato alla Casa delle Culture di Scicli in Sicilia. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, prima di chiudere, però tra i vari appuntamenti che vogliamo ricordarvi c'è sicuramente anche l'incontro della festa del 15 agosto delle chiese valdesi del primo distretto, quindi Valpellice, Valchisone Germanasca, Pinerolese e ovviamente chiunque anche da altre chiese, da altre comunità voglia partecipare, magari si trova alle valli per un periodo di ferie e può partecipare. Appunto la festa del 15 agosto quest'anno si terrà a Massello, quindi siamo in Alta Val Germanasca, nella vallata laterale rispetto al vallone di Prali, e il programma della festa del 15 agosto delle chiese valdesi prevede alle 10 il culto con la partecipazione dei pastori Claudia Trone e Sergio Bertinat dal Rio della Plata dell'Iglesia Valdense, la partecipazione dei trombettieri della Valpellice e del coro Passalacqua Gospel Choir, ovviamente i saluti istituzionali della Tavola Valdese e della CED. Il culto sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di RBE e qualora la connessione internet non fosse particolarmente adatta alla diretta sarà comunque registrato e poi mandato in onda qualche ora dopo, quindi lo potrete seguire anche sulle frequenze di RBS se non potete andare a Massello fisicamente in presenza alla festa del 15 agosto. Seguirà poi un pranzo, chi vuole può portarsi il picnic oppure si potrà consumare il pranzo preparato dalla Proloco. È importante solo prenotare entro l'8 agosto, quindi telefonate alla Proloco di Massello se volete prenotare il pranzo per il 15 agosto, e il pomeriggio una serie di appuntamenti. Intanto la presentazione di Giochi di una volta, una mostra per grandi e piccoli, che però insomma sarà una mostra anche esemplificativa dei giochi di un tempo, e alle 14.30 invece un pomeriggio sul tema migrazioni, terre di emigrazione e di immigrazione, cogliendo l'occasione appunto della presenza di Sergio Bertinat e Claudia Tron dal Rio della Plata. Ci sarà un incontro con loro insieme anche a Claudio Tron di Massello e a Yagub Kibeidai dal Sudan, che partecipa ogni anno al Bazar della Lana, che sarà presente anche quest'anno alla festa del 15 di agosto. Quindi una giornata intensa, interessante come sempre, ricca non solo di spunti di riflessione ma anche di persone che arriveranno da varie parti del mondo. La giornata appunto del 15 agosto a Massello, Alta Val Germanasca, la festa delle chiese valdesi del primo distretto. Con questa segnalazione chiudo la prima parte di Voci Protestanti, vi lascio con l'ultimo brano previsto nella playlist di oggi, ovvero La stanza di Greta 442. Io vi saluto per il momento, chiudo qui diciamo la mia presenza. Per chi invece può continuare a seguire la diretta del pomeriggio, non andate via, perché tra poco Darianna proseguirà con Voci Protestanti Talk. Noi ci diamo invece appuntamento a domani, ciao.
1: Sotto scala del sapere dei bambini siamo tutti insieme oggetti accatastati nel passato, banchi rotti, sedie zoppe. E poi ci sono io. Per essere scultura o cimardita o lapide per ricchi, a godermi un cimitero ci voleva un'altra vita.

melodia, come di acqua cristallina, come un fiume con sorgente in acquedotto, e su questo tubo che si è rotto

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E ben ritrovate sulle frequenze di RBE Radio Bequit. Ci potete ascoltare nella nostra versione duetto, cioè Voci Protestanti Talk, dalle 3 alle 4, dal lunedì al venerdì. E ieri io in realtà mi sono un po' illusa, perché pensavo di riuscire a ritrasmettere nuovamente con Daniela quest'oggi, ma ovviamente siamo tutti un po' presi da altri impegni, proprio per tornare anche a settembre con tante novità per quanto riguarda sia il palinsesto di RBE, ma anche tanti eventi, tante iniziative che si terranno da fine agosto in poi. Beh, giusto per dirne una, ci stiamo già preparando al sinodo che comincerà il 22 di agosto e quindi fervono i preparativi. Succederà ogni tanto che ci sarà la mancanza di uno o dell'altro, non perché ci stiamo prendendo un'altra vacanza, assolutamente no, anzi stiamo lavorando per voi. RBE è praticamente un cantiere, tantissime novità ci aspettano, ma torniamo con questa consueta ora in cui andiamo alla scoperta dei nostri territori. E parleremo di tante iniziative, continueremo a parlare di iniziative che hanno a che fare con la natura, con la scoperta e quindi anche il rispetto per la natura. Parleremo, torneremo a parlare di stelle, insomma anche oggi una puntata davvero molto molto ricca. Prendete la vostra agenda, un taccuino, il calendario cartaceo che avete nella vostra cucina, perché c'è in tutte le cucine degli italiani, lo sappiamo, a prescindere da cellulari, device, Google Calendar. Però ecco, io non so chi tra voi ha ancora il calendario cartaceo, e anche se magari non ci scrive sopra, però è bello averlo, è un po' d'obbligo, è una di quelle cose che bisogna avere a casa. Il numero è 3288757845 per mandarci i vostri messaggi whatsappini preferibilmente, oppure diretta@rbe.it per le vostre email. E adesso passiamo la linea a Micio. Micio, abbiamo parlato ieri del micio selvatico, ma questo è scritto in un altro modo, con Blu Erba. A tra poco.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E dopo la blu erba di Micio, chissà dove l'ha vista, l'erba blu, cioè io ho visto delle rose blu che sono in realtà piuttosto artificiali, ma forse c'è una metafora dietro questa blu erba, perché io di erba ne vedo tendenzialmente nel mio immaginario verde. Ultimamente purtroppo a causa della siccità è sempre più bianchina, giallina, beigiolina, chissà che verde ci sarà in Valgrana. Conoscete la Valgrana? Io non la conoscevo. Allora sono andata un po' alla ricerca di questa valle che si trova proprio è la valle al cui imbocco c'è Caraglio. Ci troviamo in provincia di Cuneo, a pochi chilometri a sud di dove ci troviamo in questo momento, Luserna San Giovanni. Ebbene, la Valgrana organizza un programma di incontri, concerti, iniziative culturali e non soltanto, anche di tanto divertimento per tutto agosto. In realtà delle iniziative si sono già tenute, ma continueranno fino anche al 15 di agosto. Tutto agosto è un po' esagerato, però ci sono talmente tante iniziative per quanto riguarda proprio questa bella idea che è Castelmagno Futura. Rilievi, questo è il titolo di questo festival, di questa rassegna culturale, se vogliamo, di cui potete scoprire anche il programma completo su castelmagnofuturarilievi.org, tutto attaccato, piuttosto facile da trovare. Ebbene, in questo programma ci sarà la possibilità di scoprire non soltanto la vita in montagna, ovviamente quali siano sicuramente le tradizioni legate alla montagna, ma anche le storie di chi in montagna ci vive o ci ha vissuto, ma anche delle storie di rifugi, proprio perché il tema è anche quello del rifugio. E non solo, ci sarà la possibilità di ascoltare anche della musica, anche un po' di musica sperimentale o delle messe in scena teatrali e musicate. Ci sarà anche l'opportunità di anche poter partecipare a delle proiezioni cinematografiche e oltretutto degli eventi di meditazione al tramonto, anche attraverso l'arte. Tutte queste cose in pochi giorni, tutto sommato in 15 giorni circa, proprio dal 1 agosto fino al 15 di agosto, ecco, se non mi si ingarbugliano le parole in bocca. Per chi ci sta seguendo nella nostra versione televisiva, potete anche vedere nel dettaglio proprio i vari eventi di questo programma. E un'altra particolarità molto interessante, oltre che essere un festival in un luogo forse meno conosciuto per questo tipo di eventi, perché la maggior parte degli eventi si terranno appunto nel salone comunale di Castelmagno o tra Colletto, insomma vari luoghi sempre vicino a Castelmagno, tutti gli eventi all'interno di questo programma sono gratuiti, senza prenotazione. Ovviamente in alcuni di essi, soprattutto se lo spazio è al chiuso, bisognerà fare un po' i conti con i posti disponibili anche per questioni di sicurezza eccetera, ma vi assicuro che può essere veramente uno di quelle iniziative da poter segnare a calendario, anche se magari siete un po' in ristrettezze economiche. Siamo tutti messi purtroppo nella stessa situazione, chi più chi meno, quindi a maggior ragione un valore aggiunto per quanto riguarda i festival al giorno d'oggi o quest'estate è anche quello di essere gratuito, di dare la possibilità comunque di partecipare a degli eventi culturali in modo anche da non spendere tanti soldi, anche se è vero che la cultura comunque va finanziata, però questa è anche un'opportunità di farlo risparmiando qualche soldino, perché no? Tra gli eventi che vi voglio anche segnalare in particolar modo c'è un laboratorio, perché non si tratta soltanto di conferenze come vi dicevo, ma anche di laboratori in cui si mettono le mani in pasta. E in questo caso parliamo proprio letteralmente di un appuntamento l'8 agosto dalle 14 alle 17 alla Cascina Rosa di Caraglio, e questo laboratorio ha il titolo A Tempo di Pane e sarà proprio un laboratorio non soltanto in cui si panificherà, ma sarà un laboratorio espressivo di cura, di creatività e anche di riconnessione con la natura, con i gesti semplici che hanno caratterizzato probabilmente la società umana per migliaia, se non milioni di anni, e adesso stiamo un po' perdendo l'abitudine, no? Di mettere veramente le mani in pasta, e questo potrebbe essere anche uno di questi laboratori da fare. Ma poi ci sarà anche spazio per le sonorizzazioni e per gli incontri tra generazioni, Play Together, infatti un altro evento sempre che si terrà l'8 di agosto alle ore 17, quindi subito dopo A Tempo di Pane, invece in questo caso nel sagrato del santuario di San Magno, Play Together, generazioni sonore. Qui sarà possibile partecipare al saggio musicale degli allievi della banda di Bernezzo, che quindi si confronteranno anche con i veterani che li andranno anche a seguire, a stimolare e a sostenere. Tanti altri sono gli appuntamenti di cui torneremo sicuramente a parlare anche nelle prossime puntate, ma voi assolutamente segnatevi questi appuntamenti. Tra l'altro vi faccio vedere anche la locandina di un altro di questi appuntamenti, secondo me molto importanti, che parla proprio anche del vivere in montagna e di quanto sia importante fare comunità nelle terre alte. Infatti mercoledì 12 agosto alle ore 21 nel salone comunale di Castelmagno ci sarà questo incontro con Marco Gallo, Luca Rombaldo, Robaldo, Sara Tomatis e Lorenzo Bono, proprio dal titolo La Granda va in montagna, fare comunità nelle terre alte. Anche questo è un evento gratuito. Tutti questi eventi sono finanziati da Fondazione CRC, che è tanto attenta, lo sappiamo, alla cultura, iniziative anche per mettersi a contatto con i propri territori, e anche dalla banca di Caraglio. Soprire la banda, no, la banda c'era prima, quella suonava, Darianna, mi raccomando. Spazio ad altro tipo di musica, Masego con Recommended.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
13: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
14: Questo è il numero a cui fare riferimento per dei messaggi in diretta, ma che possono valere non soltanto per Voci Protestanti Talk, ma per tutte le comunicazioni con noi. E vi voglio riportare in montagna, ma soprattutto vi voglio portare a contatto con la natura. Anzi, non lo voglio fare io, lo vuole fare il parco della Gran Paradiso, uno dei parchi naturali più belli d'Italia, probabilmente più belli d'Europa, lasciatemi dire più belli dell'universo. E in questo caso, nella estate 2026, il Parco del Gran Paradiso sta proponendo a tutte le persone che vogliono partecipare una analisi a seconda del tema, declinata in maniera leggermente differente, di quanto la biodiversità, soprattutto la biodiversità alpina, sia qualcosa da proteggere, ma soprattutto da studiare sempre di più, anche con nuove tecniche di laboratorio. E il ventennale della ricerca sulla biodiversità alpina, gioca proprio a favore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, perché ormai da luglio si stanno tenendo tantissime attività, laboratori, visite, ma anche esperienze sul campo, spettacoli, ovviamente delle conferenze anche con esperti del settore, per parlare anche proprio della natura, ma non soltanto natura come possiamo vederla noi esseri umani, statica, ma in continua evoluzione, la natura che cerca sempre in qualche modo di sopravvivere, attuando quindi anche di fatto dei processi per potersi adattare sempre meglio, perché poi lo sappiamo, no? Darwinianamente, chi si adatta meglio ad un ambiente naturale ha più speranze di sopravvivere. E quindi come si sta evolvendo anche i nostri territori, soprattutto i territori alpini? Beh, questo sarà uno dei tanti temi che toccheranno ancora i prossimi incontri, proprio che sono stati organizzati dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra cui vi voglio consigliare uno in particolare dal titolo Stambecco e DNA. Si può salvare lo stambecco e come lui altre specie a pericolo di estinzione attraverso dei metodi di ricerca e di mappaggio del DNA? Si può fare, e come sarà fatto? Beh, questo sarà appunto tema di questo incontro a cui potrete partecipare in questo caso venerdì 7 agosto alle ore 17 in Val Savaranche per il laboratorio Acqua e Diversità. E anche questo, per esempio, l'utilizzo del DNA e degli archivi del DNA per quanto riguarda le specie a pericolo di estinzione, possono essere talvolta fondamentali, perché purtroppo molti enti e noi anche come singoli individui possiamo aiutare La biodiversità, appunto, per evitare in qualsiasi modo che scompaiano delle specie animali. Ma qualora siamo arrivati troppo tardi, qualora non si riescano a salvare delle specie, beh, è importante anche riuscire a mettere da parte il DNA fino a quando, magari in un futuro chissà quanto prossimo o remoto, riusciremo a far rinascere della vita proprio da quel DNA. Lunedì 10 agosto invece alla mattina, quindi meglio per voi se non state lavorando, oppure magari se avete anche dei bambini, dei ragazzini, potete partecipare invece a questo incontro di L'infinitamente piccolo, la biodiversità che non vediamo. In questo caso questo incontro si terrà a Valle Cogna, al Giardino Botanico Alpino Paradisia, quindi sarà anche un modo per scoprire questo luogo splendido, veramente impressionante anche questo giardino botanico. In cui si parlerà di quello a cui facciamo molto spesso poca attenzione, forse perché è lontano dai nostri occhi, perché solitamente si trova nel terreno e nascosto anche i nostri occhi, perché magari si trova nella terra, sotto i sassi. Quindi parliamo veramente di piccoli organismi, addirittura di microorganismi, non soltanto animali ma anche vegetali o dei funghi, che veramente fanno la differenza affinché un ambiente, un habitat sia davvero sano e in equilibrio. Quindi vedete già solo in due incontri di quanti argomenti differenti si può parlare. Se volete avere maggiori informazioni su questi appuntamenti che vi ho raccontato, su quelli anche passati che potrebbero anche essere riproposti nel prossimo futuro, o quelli proprio di questi giorni, vi consiglio di andare sul sito proprio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Natura in Evoluzione, il titolo di questa, se vogliamo, rassegna di incontri, questa quarta edizione dal titolo Natura in Evoluzione, un'estate di biodiversità, per avere proprio tutti i dettagli su il programma, come fare anche per accedervi, perché in questo caso alcuni incontri necessitano di prenotazione, di acquisto di biglietti. Quindi per scendere nel dettaglio vi consiglio proprio di andare sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Natura in Evoluzione.

0: Zaz con Che Vendrà, con questa sua R giustamente francese, anche se in questa canzone canta anche parzialmente in spagnolo, in castigliano. E allora torniamo per qualche secondo ancora, perché cosa si può fare in natura, in montagna, soprattutto di notte e soprattutto in questi giorni di agosto? Vi ricordo che si avvicinano due date molto importanti a livello astronomico. Infatti stiamo parlando della famosa notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ma in realtà anche i giorni successivi, e il 12 agosto ci sarà una famosa eclissi che si vedrà molto bene dall'Italia, e quindi può essere anche un'ottima occasione quella di approfittare nei prossimi giorni degli appuntamenti che continuano per quanto riguarda gli eventi di agosto, di una rassegna che parla proprio di natura, ma soprattutto di stelle. Parliamo di scienza, Alpi, terra di stelle. Torneremo a parlare di questa iniziativa tra poco, ma adesso cediamo la linea al GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
3: Al termine della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea su Ceuta, la Spagna torna a criticare l'Italia per la sospensione di Schengen. Nell'incontro è stato riconosciuto che l'area Schengen non è mai stata in pericolo. Roma revochi immediatamente i controlli aggiuntivi. Dopo la videocall, il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha aperto a centri di rimpatrio in paesi terzi finanziati dall'Unione, cavallo di battaglia del governo Meloni. Sono legittimi, ma anche aggiunto, concentriamoci sul concetto di paese terzo sicuro e quindi sullo svolgere le procedure di asilo fuori dall'Unione. Una dichiarazione che sembra richiamare il progetto fallito dei centri del Regno Unito in Ruanda. Brunner cita anche indagini sul ruolo del Marocco nell'ingresso di massa di migranti a Ceuta. Una fonte governativa di Rabat all'agenzia di stampa marocchina ha dichiarato: non siamo né i poliziotti né i guardiani dell'Europa, siamo un partner sovrano.
2: Oggi Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, e a Palazzo Chigi arrivano numerosi provvedimenti. Il principale riguarda le accise sui carburanti. Il governo deve far fronte agli aumenti, con benzina e diesel ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, dopo lo sconto insignificante sul diesel deciso in precedenza che non ha portato alcun beneficio. Ma un altro decreto importante è quello relativo alla sicurezza, con le nuove norme che favoriscono l'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, prevista infine anche l'assunzione di 500 agenti per il pattugliamento dei confini sulla scia dei fatti di Ceuta.
3: Gli Stati Uniti tornano a parlare di un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent dichiara: potrebbe essere firmato già oggi o domani e dovrebbe prevedere la libertà di movimento nello stretto. Da Teheran finora però non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi e il Qatar, uno dei paesi che fanno da intermediari, ha parlato di sforzi per riavviare le discussioni come obiettivo non ancora raggiunto. Nello stretto di Hormuz intanto la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
2: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazischina ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione, avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita.
3: Due scosse di terremoto sono state registrate oggi in Toscana. L'ultima 2 ore fa ha avuto magnitudo 3.2, la prima stamattina magnitudo 4.3, entrambe con epicentro a pochi chilometri da Pisa. Dopo la scossa, da uffici e negozi la gente è uscita in strada e dopo alcuni minuti di apprensione ha fatto ritorno alle normali attività. Al momento non si segnalano danni, restano aperti anche i musei e i monumenti di Piazza dei Miracoli. Sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sul nodo di Pisa.
2: È salito a circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono, dovrebbero concludersi entro la fine della settimana. Oggi c'è stata una protesta dei cittadini che hanno occupato la banchina del porto, tra le richieste e interventi per la messa in sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell'erogazione dell'acqua che in alcune zone di Pozzuoli si è interrotta dopo il sisma.
3: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. È stato individuato a circa 1 chilometro di distanza da dove era scomparso.
2: Infine le previsioni per le prossime ore: da nord a sud record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. 15.34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30, grazie e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
5: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
4: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
5: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
6: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: 15:43 minuti per l'esattezza, e di nuovo ci troviamo sulle frequenze di RBE Radio e TV, ricordiamolo, perché ci potete anche guardare sul canale 87 del digitale terrestre oppure sul sito rbe.it. E lo sapete che cos'è che potete anche vedere quest'estate, per il resto di questa calda estate? Le stelle. Basterebbe trovare un luogo che sia sufficientemente buio o perlomeno isolato dalle illuminazioni artificiali, soprattutto quelle stradali, quelle urbane, per potersi godere la bellezza della nostra volta celeste. Oppure potreste anche partecipare a uno dei tanti eventi di questa rassegna, questa iniziativa, questa campagna anche per la sensibilizzazione sia della scoperta e della conoscenza scientifica delle stelle, dell'astronomia in tutte le sue branche, ma anche una sensibilizzazione proprio alla riduzione il più possibile dell'illuminazione notturna, soprattutto nei pressi di zone naturali, perché se è vero che le luci artificiali possono disturbare l'occhio umano, perché così non può vedere più la Via Lattea, non si riescono più a vedere le stelle cadenti di San Lorenzo, è vero anche che però purtroppo durante tutto l'anno possono anche dare molto fastidio, addirittura impedire il normale ciclo di vita degli animali che vivono nelle nostre zone naturali, soprattutto nei boschi, soprattutto in montagna, in alto montagna. Parliamo soprattutto in particolar modo degli animali, per esempio, che predano la notte, degli animali notturni, e che si vedono veramente messi in grande difficoltà e che di conseguenza si devono allontanare dalle zone più illuminate. E in queste iniziative avrete la possibilità di vivere non soltanto quelle che sono delle esperienze meravigliose a contatto con le stelle, ma anche delle passeggiate in notturna, delle attività anche sia di incontro, per esempio con esperti del settore, ma anche di riuscire a sfruttare queste meravigliose situazioni notturne che conciliano anche una delle attività che sono vecchie come il linguaggio umano, ovvero sia il racconto. E quindi molte di queste iniziative di cui vi parliamo, Alpi Terra di Stelle, hanno anche a che fare con il racconto, proprio per rimettersi a contatto con questa dimensione quasi da sogno, quasi onirica. E allora vi faccio vedere quelli che sono i prossimi appuntamenti di Alpi Terra di Stelle, che è un'iniziativa oltretutto che è anche promossa e finanziata da moltissimi enti dei nostri territori. Parliamo soprattutto di Galles Cartons, Valli Valdesi, ma anche molti comuni proprio dell'Alta Val Chisone, Val Germarasca, Val di Susa, coinvolge anche molti comuni: Fenestrelle, Massello, Perosa Argentina, Usso, Sestriere e tanti tanti altri, in cui si tengono appunto questi appuntamenti. Tra i prossimi che vi voglio segnalare ci sarà una nuova possibilità, perché si è già tenuta a luglio, la possibilità di partecipare a una camminata sotto le stelle. Infatti l'8 agosto, Camminando sotto le stelle, questa bellissima iniziativa con la quale, grazie alla quale a Pragelato, con proprio la guida alpina Simone Ruffino, potrete scoprire non soltanto il buio dei boschi, per esempio, o delle montagne di notte, ma riuscire a vedere finalmente anche le stelle. Per me, per esempio, che vivo in città, e tutte le persone come me, è un'esperienza veramente così semplice, eppure che c'è così negata continuamente. Il 10 agosto invece parleremo di storia antica, perché parleremo di antico Egitto e del rapporto degli egizi antichi e le stelle. Non l'unica società, l'unica cultura antica ad amare le stelle, a cercare di studiarle, ma ce ne sono state tante altre, ma noi le scopriremo in questo modo proprio il 10 agosto nuovamente a Pragelato. E poi si parlerà di meteoriti, ci saranno anche altre camminate di Camminando sotto le stelle il 21 e il 27 di agosto, cambiando anche location, quindi Fenestrelle, Usso, anche perché così ne fate una, ne potete fare altre se vi sono piaciute. Ci saranno anche poi a settembre dei workshop di astrofotografia, che è qualcosa per cui non soltanto bisogna avere anche gli strumenti adatti a fotografare la notte, ma bisogna anche un po' studiare quelle che sono delle tecniche particolari per poter studiare di notte, e perché no anche sapere dagli esperti quali possono essere anche i luoghi e le situazioni, le condizioni migliori proprio per astrofotografare. Io ci provo ogni volta a fotografare la luna, le eclissi con il mio cellulare, vanificando ogni tipo di tentativo, perché tanto, anche se magari vengono foto carine, poi non rendono assolutamente quello che è lo spettacolo dal vivo. Se volete avere maggiori informazioni sui prossimi eventi, dove saranno, perché sono un totale di 24 appuntamenti in 12 comuni, quindi anche per coinvolgere dei territori, dei residenti differenti, vi invito ad andare sul sito evv.it, oppure scrive a eventi@evv.it.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: 15:53 minuti di questo martedì 4 agosto. Se vi dovessimo mancare in qualsiasi momento, magari non so, la mattina, la sera, la notte, nel weekend, ci potete ritrovare ovviamente tutte le trasmissioni di RBE, proprio come diceva la voce di Daniela Grilla, attraverso i nostri podcast che trovate sul sito rbe.it, www.rbe.it, oppure sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Non dimenticate anche i nostri podcast audio, esclusivamente audio, che trovate sulla piattaforma Spreaker, scritto Spreaker, perché ogni tanto ce lo chiedono: ma dove troviamo anche i podcast, quelli con un po' più di anni alle spalle? Li trovate tutti su Spreaker, ma comunque trovate tutto riassunto sul sito, quindi non vi preoccupate. Passiamo all'ultima iniziativa di cui vi vogliamo parlare, ma sicuramente torneremo a parlarne perché gli appuntamenti sono tanti e sono molto belli, quelli organizzati da Assemblea Teatro al Mausoleo della Bela Rosin. Ci trasferiamo quindi dalle montagne fisicamente, ecco, ci trasferiamo a Torino, ovvero nella periferia di Torino. Siamo in zona Mirafiori e in una zona che una volta era davvero davvero molto molto periferica, adesso con dei palazzi vicino, ma comunque con una sorta quasi di schermo dietro che mostra le montagne, soprattutto in inverno con le montagne innevate, è meraviglioso. Vogliamo parlarvi di questi appuntamenti che vogliono proprio essere un collante dei racconti dalla città alle montagne, e quindi questo Mausoleo della Bela Rosin offrirà lo spazio per tante iniziative che avranno come tema centrale proprio quello del rapporto tra la città e la montagna, ma anche saranno tanti momenti dal 7 al 16 di agosto per poter anche riportare alla memoria le storie del nostro passato recente o remoto e che si legano a questi luoghi, quindi la città di Torino, il mausoleo anche in un certo senso della Bela Rosin, le nostre montagne, attraverso spettacoli teatrali ma anche DJ set, musica dal vivo, racconti, quindi narrazioni anche musicate con il pubblico. In particolar modo vi voglio segnalare, ecco, tutte queste iniziative le trovate sul sito assembleateatro.com con tutto il programma, e viene anche specificato se sono eventi a pagamento, a prenotazione e così via. Vi voglio soprattutto segnalare queste iniziative dal titolo Tutte le donne del re. Ne troverete tante in questo programma, ma sono tutte diverse tra loro. Infatti sarà anche un modo per parlare di tante donne in qualche modo che sono state legate a re, soprattutto Vittorio Emanuele II, perché era conosciuto per essere decisamente uno sciupa femmine, per usare un termine insomma radiofonico, ecco, ma non solo. Quindi si parlerà anche tanto proprio di figure meno conosciute, si parlerà anche di opere letterarie e non solo, perché ci sarà anche un appuntamento proprio a Ferragosto il 15 di agosto dal titolo Il Barone Rampante, che riprende appunto il titolo di un famoso romanzo di Calvino. E poi ci sarà anche l'opportunità di parlare di città invisibili, un viaggio dentro le città possibili, passati, presenti e future, quelle immaginate, quelle ideali o quelle che potrebbero diventare.

Popolare Network, il nostro GR. Oh, lascio la linea al mio collega Nicolò Setsu, ma in realtà tornerò tra poco per la nostra ora di approfondimento delle notizie dei nostri territori, il filo d'Arianna. Se ci volete fare delle segnalazioni, vi rinnovo l'invito proprio a scriverci al numero 328 8757 845. Mandate SMS, ma preferibile WhatsApp, perché WhatsApp funziona sempre. Le altre piattaforme ogni tanto abbiamo dei problemi, quindi se non vi rispondiamo, se il messaggio non risulta ricevuto, è perché ogni tanto c'è qualche problemino tecnico con altre piattaforme, oppure sicuramente quello funziona sempre, diretta @rbe.it. Se proprio volete proporci delle iniziative dal nostro territorio, volete segnalarci anche delle realtà sul nostro territorio, anche eventi che sono in là da venire, perché no? Anche quelli in autunno noi ce li segniamo, ce li mettiamo a calendario, io e Daniela Grill, e ne parleremo, sicuramente ne parleremo. Perciò vi lascio al nostro notiziario locale, Nicolò Setsu per voi, e poi torneremo con il filo d'Arianna. Ciao! Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzo. Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio a Mornese, in provincia di Alessandria, divampato nel tardo pomeriggio del 2 agosto nell'area boschiva in zona Pianoni. Al momento i vigili del fuoco devono tenere sotto controllo i due focolai attivi all'interno della pineta. Per controllare i roghi sono impiegati anche mezzi aerei. Dal comune, attraverso i social, viene ribadito il divieto assoluto di accesso pedonale carrabile in via San Carlo per permettere lo svolgimento delle operazioni ed evitare situazioni di pericolo. La domenica è stata disposta l'evacuazione di un solo nucleo familiare. Resta valido l'invito alla massima cautela. In Valsesia, invece, altro teatro di roghi in questi giorni, i vigili del fuoco sono impegnati sul campo e riferiscono di una presenza di focolai ancora attivi nelle zone, tutte difficilmente accessibili, di Rima, Velbella e Cervatto. Il Canadair sta operando sul Monte Barone, mentre a Cravagliana è in corso la bonifica. Torino è tra le città più calde di tutta l'estate 2026. Nei quartieri di Barriera di Milano sono stati registrati 38 gradi l'8 luglio, il picco più alto di tutte e sei le città monitorate da Legambiente per il bilancio sulla Cooling Poverty, nominata Che Caldo Che Fa. Il bilancio di Legambiente, fatto in collaborazione con Croce Rossa e RSE, monitora ogni anno dal 2015 i quartieri periferici più svantaggiati per documentare come il caldo torrido si stia anticipando a giugno. A Torino, rispetto al 2015, sono 5 in più i quartieri che hanno misurato superfici sopra i 46-50 gradi a giugno. Al termine del comunicato stampa che introduce il bilancio, Legambiente chiede ai comuni delle città di garantire più spazi verdi, meno asfalto e più rifugi climatici. L'ex Ascatasuna si dirige verso un nuovo futuro. La Giunta Comunale di Torino infatti ha approvato le linee di indirizzo per pubblicare un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti intenzionati a presentare progetti di riqualificazione, gestione e utilizzo dello stabile di Corso Regina Margherita 47, ovvero l'ex Ascatasuna. I progetti, per essere valutati positivamente, dovranno proporre attività e servizi capaci di produrre un valore reale per la zona dove sorge l'edificio. Tra gli elementi attenzionati dal comune figurano percorsi di coprogettazione con la comunità, attività compatibili con il contesto urbano e con la funzione pubblica dell'immobile e servizi in grado di produrre benefici duraturi per il quartiere. Si tratta di un nuovo iter per l'immobile che il comune intende costruire attraverso un percorso partecipativo col quartiere. La Giunta regionale del Piemonte ha dichiarato ieri, lunedì 3 agosto, lo stato di emergenza per la crisi idrica. È la prima applicazione della legge approvata lo scorso 11 giugno che consente al presidente Alberto Cirio di emanare ordinanze rapide per interventi urgenti, assistenza alla popolazione e misure straordinarie anche sul fronte degli incendi boschivi. La decisione arriva al termine del tavolo siccità convocato dall'assessore Matteo Marnati con Protezione Civile, ARPA Piemonte, province e prefatture, gestori idrici, consorsi irrigui e associazioni agricole. Il quadro è critico: ad oggi oltre 70 comuni sono riforniti con autobotti per oltre 400.000 euro di spesa, 106 comuni hanno emanato ordinanze per il

risparmio idrico di acqua potabile e secondo ARPA Piemonte luglio è stato tra i mesi più secchi degli ultimi 70 anni con un deficit di pioggia del 55%. Il 6 settembre 2026 torna con una nuova edizione Torino d'Argento Tour Location. L'iniziativa è diventata negli anni un appuntamento imperdibile per appassionati di cinema di genere e centuristi. E Cineturisti propone un'immersione totale nell'universo horror di Dario Argento, unendo esplorazione urbana, approfondimento critico e incontro con i protagonisti del grande schermo. Terminiamo infine col meteo, domani la pressione sarà stabile sul Piemonte, nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi anche con qualche debole piovasco, serata più stabile. Temperature massime in aumento fino a 38 gradi, minime in calo fino a 20 gradi in pianura. In Liguria nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi ma senza piogge, serata stabile. Temperature massime fino a 34 gradi, minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, mari calmi, venti dai quadranti meridionali. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo.
2: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovate, ben ritrovato sulle frequenze di RBE, ovviamente con il filo d'Arianna, questa trasmissione che va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 4:15 circa, 4:10, dipende quanto dura il notiziario, fino a quello sicuramente alle 17, ogni tanto sforiamo di un minutino, però abbiate pazienza perché di notizie da approfondire dei nostri territori, parliamo ovviamente del nord-ovest d'Italia, ce ne sono tanti, soprattutto in certi giorni, ad esempio oggi ce n'è di cose di cui parlare, e oggi parleremo della situazione a Scatasuna, delle novità che avete anche sentito nelle scorse edizioni del notiziario di RBE. Parleremo anche di un bilancio finale di una campagna di Legambiente dal titolo Che caldo che fa sulla Coal in Poverty, e poi parleremo anche del PIL del Piemonte, che da una parte cresce ma dall'altra parte aumenta la disoccupazione. Come questo sia possibile lo scopriremo tra poco, ma poi parleremo anche di un altro evento che torna a Pinerolo, torna per la 50ª volta, parliamo di Artigianato Pinerolo. Infatti sono state proprio dichiarate, comunicate le date, tornerà dal 10 al 13 settembre e vi saranno presenti come al solito mostre fotografiche, grandi ospiti, spettacoli, incontri, musica, sfilate, ovviamente tanti tanti tanti banchi di artigianato e tanta musica. L'abbiamo detto? Ma anche RBE, ascoltiamo della buona musica, Lava LaRue con Easy Come Easy Go.

parlava già da qualche settimana della possibilità che presto o tardi lo stabile che ha ospitato Askatasuna fino a pochi mesi fa, ecco, fino a circa 8 mesi fa, potesse essere oggetto anche di riqualifica per il quartiere, per la città di Torino. Ebbene, probabilmente questo momento è arrivato. Infatti è stato finalizzato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse per la rifunzionalizzazione, così è stata chiamata, il riutilizzo dell'immobile comunale, nello specifico di Corso Regina Margherita 47A a Torino, che appunto ha ospitato fino a qualche mese fa il centro sociale Askatasuna. Da allora c'è un presidio fisso presente tutto attorno praticamente a questo stabile, di cui abbiamo anche già parlato, delle forze dell'ordine che, secondo le ricostruzioni anche delle stesse forze dell'ordine, sarebbe costato veramente parecchi milioni di euro, non soltanto nelle tasche comunali ma dello Stato italiano. E quindi c'è bisogno di smuovere un po' questa situazione. Il dicembre scorso appunto è stato sgomberato, ma la giunta, su proposta della vice sindaca con delega al patrimonio Michela Favaro, ha approvato le linee di indirizzo per attivare una procedura proprio per individuare dei soggetti interessati a proporre dei progetti di riqualificazione di questo stabile. Sicuramente bisognerà fare dei lavori, soprattutto per quanto riguarda la stabilizzazione dell'immobile stesso, lavori che erano già in atto nel momento poi dello sgombero a dicembre scorso, ma l'idea è chiara ed è stato anche esplicitato e sottolineato dalla vice sindaca Favaro la volontà dell'amministrazione di mantenere questo luogo come luogo ad indirizzo sociale, sia di aggregazione sociale soprattutto per le famiglie del quartiere. Ricordiamo anche che ci troviamo anche nei pressi, perché proprio in là della strada retrostante all'ingresso di Corso Regina esiste una scuola dell'infanzia e primaria Gianni Rodari, e quindi questi luoghi che già venivano utilizzati dal centro sociale Askatasuna per delle attività proprio con i bambini e con le famiglie, soprattutto nella zona proprio sia della via pedonale ma anche del giardino di Askatasuna, potrebbero continuare ad essere dei luoghi di aggregazione, magari attraverso proprio degli spazi, la presenza di associazioni, di possibilità di avviare per esempio dei percorsi educativi, ricreativi, aggregativi per il quartiere, anche eventualmente data la relativa vicinanza anche del quartiere universitario, perché stiamo parlando di zona Vanchiglia, quindi non lontano da Palazzo Nuovo ma anche dal campus Einaudi, anche di diventare un polo per esempio per lo studio, per l'accoglienza di eventuali studenti universitari. Le proposte progettuali, fa sapere il comune, dovranno essere orientate proprio a valorizzare il compendio sotto il profilo culturale, sociale e civico. E ci ha tenuto anche a sottolineare la giunta e in particolare il sindaco Lorusso, che si cercherà di evitare che queste progettazioni possano essere portate dagli ex occupanti di questo stabile, quindi le persone che hanno fatto parte dell'organizzazione di Askatasuna soprattutto, e bisogna ricordarlo anche in seguito, una scia lunga rispetto a quelle che sono state le manifestazioni in Val di Susa, no TAV, ecco, ci si fa riferimento sempre a uno stesso gruppo di attivisti. Sarà da capire se andranno sondati nome per nome, ecco, non solo delle persone o degli enti che presenteranno questi progetti,
se questo potrà realmente avvenire. Ciò che è vero, ciò che sottolineano anche da tempo gli ex occupanti, è che già a Scatassuna svolgeva esattamente questo compito per la comunità. Il timore è che questo luogo possa essere un po' gentrificato, come è successo anche per altri luoghi di Torino che sono stati sgomberati, e la riqualifica però vi ha immesso poi magari delle attività, potremmo dire, a scopo di lucro, ecco, o comunque direzionate ad un certo tipo di socializzazione. Staremo a vedere, ma è anche vero che anche i singoli cittadini possono presentare le proprie progettualità. Quindi se avete delle idee, ad esempio per quanto riguarda proprio questo stabile, questo centro sociale a Scatassuna, sono benvenute anche le richieste. Sicuramente sarà un processo piuttosto lungo e complesso rispetto alla storia che ha riguardato a Scatassuna, ma noi ve la racconteremo e ve la riporteremo. Bruno Risoas con la ghigliottina e poi torneremo in diretta sulle frequenze di RBE.

0: 13:29 di questo martedì 4 agosto 2026, giornata di ennesimo caldo, e purtroppo il caldo estremo sta ampliando sempre di più le possibilità di refrigerio tra fasce differenti della popolazione. Infatti chi più è ricco e più può raffreddarsi, e questo è il risultato di una campagna di Legambiente, il bilancio finale di Che Caldo Che Fa, che ha voluto mappare proprio 6 quartieri periferici delle principali città italiane per capire proprio quale sia la possibilità di refrigerio, soprattutto nelle abitazioni private di italiane e italiane che hanno meno disponibilità economica. Ne parleremo tra pochissimo, ma adesso sentiamo la situazione sulle nostre strade italiane con Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. E con questo è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
0: Il caldo torrido e le ondate di calore non colpiscono in modo uniforme la popolazione. Esistono forti diseguaglianze termiche tra quartieri con diverse caratteristiche economiche ed infrastrutturali. In quelli a basso reddito, la mancanza di spazi verdi e di soluzioni di raffrescamento aumenta l'esposizione al caldo e al rischio di malori. Questo è quanto dichiarato da Maria Teresa Imparato, responsabile della giustizia climatica di Legambiente, in seguito proprio a questo report che è stato inviato proprio nella giornata di oggi, per quanto riguarda la campagna di Legambiente sulla Cooling Poverty dal titolo Che Caldo Che Fa. E il bilancio purtroppo conferma quella che era un sospetto piuttosto diffuso, ovvero sia che ormai da 11 anni il periodo di grande caldo, che quindi costringe le persone a ricorrere a qualche sistema di raffrescamento, per esempio delle zone interne di casa, ventilatori, deumidificatori, rinfrescatori di qualche tipo, fino ad arrivare proprio a delle pompe di calore, dei condizionatori, non tutti se lo possono permettere. Infatti il divario si amplia sempre di più tra le persone che si possono permettere a bolletta ma anche l'installazione di questi sistemi di raffrescamento. Questa ricerca si è tenuta in 6 quartieri periferici di Napoli, Milano, Roma, Torino, Terni e Bari. Ebbene, in questo caso ciò che ne è risultato è che nelle giornate soprattutto di maggiore caldo gli accessi ad esempio ai pronto soccorso per malori, per esempio dovuti al grande caldo, appartenevano a persone che arrivavano soprattutto da quartieri periferici, persone a basso reddito, da famiglie ad alto reddito, quindi laddove i redditi medi sono più bassi è anche più diffusa la povertà di raffrescamento. Questo è proprio il significato di cooling poverty, ovvero sia la mancanza o la ridotta possibilità di accedere ai sistemi di raffrescamento. Pensiamo anche solo quanto denunciato tra tutti, da ad esempio le persone che hanno avuto la possibilità di accedere alle case circondariali, alle carceri di tutta Italia, giusto qualche settimana fa, che hanno riportato quello che già si conosceva, quello che veniva denunciato proprio da detenuti e detenute, e cioè l'impossibilità anche di potersi raffrescare, anche solo di bere dell'acqua fresca. Immaginate che cosa significa dover bere dell'acqua calda o tiepida nel momento in cui ci sono queste giornate di afa estrema. Immaginiamo, ecco, giornate in cui ci sono 38-39 gradi in zone urbane e i palazzi, per esempio, proprio per la loro temperatura arriva anche a 45-46 gradi. Provate ad immaginare quanto può essere davvero difficile resistere, non per qualche giorno, non per settimane, ma per 3-4 mesi ormai, andando anche ad influire su quello che la qualità del sonno, ad esempio. Le notti tropicali stanno caratterizzando sempre di più anche il nostro clima, i nostri meteo estivi, e quindi molte persone, soprattutto appunto che non possono trovare refrigerio la notte, hanno poi dei malori durante le giornate, e di conseguenza Legambiente parla ovviamente di una presa di coscienza che non dovremmo semplicemente aumentare i bonus per potersi permettere l'installazione di condizionatori, anche perché poi nel momento in cui si accendono, beh, costano sulla bolletta, e magari purtroppo delle famiglie devono decidere se, ecco, permettersi la luce in casa, il condizionatore, il pieno di benzina, purtroppo anche ricordiamo gli aumenti delle scorse giornate, per esempio del costo della benzina, oppure reinventarsi le città, ad esempio. Quindi riuscire ad avviare tutta una serie di ristrutturazioni urbane, ma che non partano per forza dal centro città o dalle zone già più ricche, ma partendo proprio coscientemente dalle zone periferiche, dalle zone in cui vivono maggiormente delle persone che hanno un reddito basso, proprio per poter partire aiutando loro stessi, che non hanno la possibilità appunto di raffrescarsi come i più ricchi. Quindi diamo un po' di fresco partendo proprio da raffrescamento delle nostre città, magari eliminando l'asfalto, reinventando anche la costruzione anche di palazzine cosiddette popolari, e pensandole proprio per essere sicuramente più al passo con i tempi a livello generale, ma anche per riuscire ad incidere il meno possibile sulle tasche di chi già ha meno, ecco, e poter dare loro la possibilità di respirare anche in questi mesi sempre più lunghi e sempre più caldi delle nostre estate. Passiamo alla prossima canzone, Sweet Pill con Sunblind, e poi torneremo a parlare di altri temi legati alle notizie dei nostri territori.

Sweet Pill con Some Blind, un po' di punk rock, anche un po' pop, se vogliamo, questo tipo di punk americano che fa anche molta estate, bisogna ammetterlo. Rimaniamo in ambito socio-economico. Abbiamo parlato prima di Coal in Poverty, una ricerca di Legambiente, anzi una campagna che vuole sensibilizzare l'attenzione al diritto di raffrescamento anche delle fasce più economicamente infragilite della nostra popolazione. E vi voglio anche riportare una notizia che trovate anche sulle principali testate giornalistiche, perché in Piemonte si sta assistendo ad un fenomeno economico molto particolare. In economichese viene chiamato divergente, ovvero sia il prodotto interno lordo, il PIL regionale, continua a salire. Quindi sembra che le cose vadano bene, ma contemporaneamente si sta registrando un calo dell'occupazione e quindi un aumento della disoccupazione. Ça va sans dire. Questo scenario è stato anche chiamato doppia faccia, evidenzia quindi come questa ripresa economica non riesca però a tradursi effettivamente in posti di lavoro. Cosa ci dicono i dati? L'indice economico regionale segna un aumento minimo ma importante dello 0,86% su base annua, quindi rispetto allo scorso anno, e si tratta oltretutto di una crescita piuttosto costante. Siamo al terzo trimestre consecutivo in positivo e quindi una accelerazione rispetto ai mesi precedenti. Ma aumenta anche, ovviamente, il divario macroeconomico. La crescita piemontese, infatti, è leggermente inferiore rispetto alla media nazionale e anche a quella dell'Unione Europea, perché sono attestate all'1%. Quindi è vero che il Piemonte è in crescita, ma in crescita relativamente più lenta rispetto all'altra media nazionale, perché se no non si sarebbe spiegato anche ovviamente il calo dell'occupazione. Il mercato del lavoro risulta in sofferenza. A fronte dell'aumento della ricchezza prodotta, i livelli occupazionali non tengono il passo. Quali potrebbero essere queste le cause principali di quella che è chiamata proprio anche forbice economica? Da una parte la crisi della manifattura. Infatti il settore manifatturiero, quindi il piccolo artigianato e l'industria tradizionale, stanno faticando a recuperare i livelli storici. Di conseguenza crescono le grandi aziende, crescono quelle già avviate, ma le piccole aziende, il settore manifatturiero, ricorre molto sostanzialmente, molto spesso, ad ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, e talvolta deve anche purtroppo licenziare, sfoltire i propri lavoratori. L'inflazione si mantiene intorno al 3%, di fatto andando ad erodere il potere d'acquisto dei consumatori, frenando l'espansione della domanda interna per le piccole imprese e quindi andando a creare di fatto quello che è un sottobosco della microeconomia delle persone con redditi medio-bassi piuttosto limitato. E l'export è ma isolato. Infatti questa crescita piemontese è anche dovuta all'aumento dell'export, quindi alle esportazioni delle produzioni delle grandi aziende piemontesi o delle aziende che si occupano soprattutto di quei settori dell'export che vanno di più in Piemonte. Pensiamo anche soltanto al reparto enogastronomico, che effettivamente sta aumentando il PIL piemontese, o della produzione ad esempio automobilistica, anche se anche in questo settore ci sono sicuramente dei punti da rivedere. Il resto purtroppo a livello locale si sviluppa molto meno. Come si evolverà questa situazione? Potrebbe comunque aumentare l'occupazione in Piemonte? Lo saremo sicuramente a vedere nel prossimo triennio, anche se temo che bisognerà aspettare il prossimo anno per capire effettivamente
effettivamente le conseguenze di questa forbice economica che sta diventando sempre più netta. Chi sta cercando lavoro in questo periodo penso che possa confermare ciò, ovvero sia che si fa fatica a trovare lavoro soprattutto in determinati settori, soprattutto quelli del reparto industriale, delle piccole aziende, ma ancora meno purtroppo molto spesso i lavoratori sono tutelati, quindi si fa fatica anche ad accedere a dei contratti in linea con quelle che sono le leggi, le regolamentazioni sia nazionali sia europee. Ne abbiamo già parlato in precedenza, torneremo a parlarne, ma vogliamo anche proprio sapere cosa sentite, cosa percepite attorno a voi. Percepite questo calo dell'occupazione? Siete all'interno di un'azienda o possedete un'impresa, e come stanno andando i vostri fatturati? Non vogliamo saperlo nello specifico, non siamo l'agenzia delle entrate, non siamo la guardia di finanza, ci mancherebbe assolutamente, ma vogliamo sapere proprio il percepito del nostro territorio. 328 8757845, l'email diretta@rbe.it, e andiamo a sentire la prossima canzone, Rove con Femmina.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
2: Prendete un pennarello colorato, non importa il colore, prendete il pennarello del vostro colore preferito, ancora meglio un evidenziatore, perché vi dovete segnare queste date. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre torna Artigianato Pinerolo. Oh, è una rassegna di artigianato, di cultura, di scoperta di realtà del nostro territorio. Lo sapete quanto è RBE ami questo evento, siamo sempre presenti, continueremo ad essere presenti, e quest'anno Artigianato Pinerolo compie 50 anni. Signore e signori, cifra tonda, mezzo secolo per Artigianato Pinerolo, e che quindi vuole anche un po' autocelebrarsi. Glielo facciamo fare? Festeggiamo insieme, oltretutto. E come lo fa? Attraverso anche degli scatti fotografici, perché la fotografia da 200 anni ci accompagna continuamente. E quanto è bello sfogliare un album di famiglia, dei ricordi, ormai non si fa anche sullo smartphone, sul tablet, e si va indietro nel tempo a riguardare quando non avevamo i capelli bianchi, le rughe, quando i giovani della nostra famiglia erano piccolini, appena nati, incominciavano a camminare, oppure quel viaggio che abbiamo fatto. Ebbene, la stessa cosa succederà di fatto ad Artigianato Pinerolo, perché sono stati anche organizzati proprio delle mostre fotografiche diffuse, ben 27 mostre fotografiche, ma anche tanti ospiti, tanti spettacoli, ovviamente del buon cibo, laboratori, e un'intera città che si trasformerà anche grazie attraverso i tantissimi banchi e banchetti che daranno l'opportunità anche di scoprire le realtà proprio dell'artigianato dei nostri territori. Tanti saranno anche gli appuntamenti musicali, ad esempio con la presenza di tanti cori, vi faccio questo spoiler, del nostro territorio, bande, ci saranno sfilate di moda, ed è qualcosa che ricorre anche ormai da vari anni. RBE sarà presente, ci sarà l'opportunità di vivere veramente tanti momenti differenti, e perciò segnatevi queste date, perché poi ne riparleremo sicuramente nel prossimo futuro. Da giovedì 10 settembre fino a domenica 13 settembre, 4 giorni a Pinerolo dedicati all'artigianato, alla cultura, alle tradizioni locali, ma anche con delle prospettive future. Venite tutti quanti a festeggiare, a celebrare Artigianato Pinerolo e a spegnere le 50 candeline sulla sua torta. E magari fate anche tante foto, perché tra i prossimi 50 anni, quando si festeggeranno i 100 anni di Artigianato Pinerolo, magari potrebbero anche essere esposte in una di queste mostre diffuse anche le vostre fotografie, perché fanno sempre bene, e stampatele, perché è tanto bello. Ultima canzone per quest'oggi, Subsonica con Straniero insieme a Tara, e poi volgeremo gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.

13:57, quindi giungiamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna e sono andata a verificare che sul sito di Artigianato Pinerolo non ci sono ancora i dettagli, non c'è il programma, lo so, verrà aggiornato sicuramente nelle prossime giornate, ma sappiate che ci sono anche iniziative per bambini, ci saranno anche dei laboratori, degli incontri in cui si parlerà di birra. Io sono particolarmente interessata. Oltretutto, nuova location, le terrazze a Caia avranno anche loro una loro mission, ovvero sia quella di dare una casa proprio a degustazioni, masterclass, incontri sul vino, e quindi saranno proprio una casa.

0: Delle notizie del nostro territorio, delle realtà, delle iniziative, degli eventi, qualunque cosa voi vogliate, anche solo vi piace RBE? Fatecelo sapere, a noi fa piacere, è una coccola del cuore, ci scalda veramente, cioè, ci scalda ora piano, non troppo, cioè facciamo pat pat sulla spalla perché il caldo ci impedisce di abbracciarci. Mandateci un abbraccio virtuale, che è quello comunque sempre molto fresco. 3288757845 il numero a cui mandare messaggini WhatsApp, oppure l'email diretta@rbe.it. Vi lascio a una bella selezione musicale. Marta e Samuel torneranno a fine agosto, ma domani potrete ritrovare me e Daniela Grill a partire dalle 2 con Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk, e poi il filo d'Arianna fino alle 5, che sono scattate adesso, manco a farlo apposta, e perciò vi saluto come al solito, ovvero sia sigla, prego. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 17.30.
1: Madrid ancora contro Roma per la sospensione di Schengen, la revochi immediatamente, è inutile. La riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea di stamattina ha riconosciuto, secondo il governo spagnolo, che l'ingresso di oltre 70.000 migranti nell'exclave di Ceuta dal Marocco non ha messo in pericolo l'area Schengen. Al centro dell'incontro anche i centri di rimpatrio in paesi terzi, proposta portata avanti anche dall'Italia sul modello Albania. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato: sono legittimi. A Ceuta intanto rimangono diverse centinaia di minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi. Madrid stanzia 25 milioni per i centri di accoglienza in crisi e il partito di estrema destra Vox attacca: sono falsi minori, deportiamoli. Questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane.
2: Meloni, Salvini e Tajani si sono visti poco fa a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei Ministri che ancora non è iniziato. Alla riunione era presente anche il titolare dell'economia, Giorgetti. La Presidente del Consiglio ha voluto incontrare i due vice premier per fare il punto prima di decidere se prorogare o meno il taglio delle accise sui carburanti. Non è certo però che il provvedimento oggi sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, dal momento che il Governo è ancora alla ricerca delle coperture per gli ulteriori sconti. Nella riunione sono previste anche nuove norme sull'uso dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia e la riforma della Corte dei Conti contestata dai giudici contabili.
1: Gli Stati Uniti tornano ad annunciare un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: potrebbe essere firmato già oggi o domani, accordo che dovrebbe prevedere la libertà di movimento. Più cauto invece il segretario di Stato Marco Rubio, che parla di progressi nel dialogo ma tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto e di ancora nessun accordo. Da Teheran finora non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi. Nello stretto di Hormuz, intanto, la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
2: Funerali di massa a Gaza City per 112 persone, i cui corpi sono stati ritrovati sotto le macerie dopo quasi 3 anni erano state uccise dall'attacco israeliano sul quartiere di Sabra a novembre 2023. Tra loro anche 40 bambini.
1: Continua la pressione di Kiev sulla logistica e sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni ucraini hanno colpito nella notte capannoni del gigante dell'e-commerce Wildberries nelle regioni di Mosca e San Pietroburgo. Incendiata anche una raffineria nell'oblast di Samara. Almeno 7 le vittime, una quarantina i feriti.
2: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazi skin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione, che è avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata in un filmato nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. Infine le previsioni del tempo per le prossime ore: con il record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, giovedì invece aumenteranno a 27. 17.34 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 18.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Yes. Check, check, check, check, check.

botta sfiora i 173 miliardi di euro, circa 40.200 euro pro capite sopra la media nazionale, ma lontane da Lione e Monaco di Baviera. Preoccupa il lavoro? L'occupazione scende dell'1,3%, penalizzata alla manifattura, mentre tengono edilizia e servizi. Le esportazioni tornano vicine al record 2023, ma perdono valore reale per l'inflazione salita al 3% per effetto di casa, trasporti e turismo. Cresce il credito al consumo, più debole quello alle imprese. Bene invece energia e logistica, segnale di un'economia reale ancora viva ma bisognosa di nuovi stimoli. Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio a Mornese, in provincia di Alessandria, divampato nel tardo pomeriggio del 2 agosto nell'area boschiva in zona Pianoni. Al momento i vigili del fuoco devono tenere sotto controllo i due focolai attivi all'interno della pineta. Per controllare i roghi sono impegnati anche mezzi aerei. Dal comune, attraverso i social, viene ribadito il divieto assoluto di accesso pedonale carrabile in via San Carlo. Per permettere lo svolgimento dell'operazione ed evitare situazioni di pericolo, la domenica è stata disposta l'evacuazione di un solo nucleo familiare. Resta valido l'invito alla massima cautela. In Valsesia invece, alto teatro di roghi in questi giorni, i vigili del fuoco sono impegnati sul campo e riferiscono di una presenza di focolai ancora attivi nelle zone, tutte difficilmente accessibili, di Rima, Valbella e Cervatto. Il Canadair sta operando sul Monte Barone, mentre a Cravagliana è in corso la bonifica. Torino è tra le città più calde di tutta l'estate 2026. Nel quartiere di Barriera di Milano sono stati registrati 38 gradi Celsius l'8 luglio, il picco più alto di tutte le 6 città monitorate da Lega Ambiente per il bilancio sulla Cooling Poverty, nominata Che caldo che fa. Il bilancio di Lega Ambiente, fatto in collaborazione con Croce Rossa e RSE, monitora ogni anno dal 2015 i quartieri periferici più svantaggiati per documentare come il caldo torrido si stia anticipando a giugno. A Torino, rispetto al 2015, sono 5 in più i quartieri che hanno misurato superfici sopra i 46-50 gradi a giugno. Al termine del comunicato stampa che introduce il bilancio, Lega Ambiente chiede ai comuni delle città di garantire più spazi verdi, meno asfalto e più rifugi climatici. L'ex Ascatasuna si dirige verso un nuovo futuro. La giunta comunale di Torino infatti ha approvato le linee di indirizzo per pubblicare un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti intenzionati a presentare progetti di riqualificazione, gestione e utilizzo dello stabile di Corso Regina Margherita 47, ovvero l'ex Ascatasuna. I progetti, per essere valutati positivamente, dovranno proporre attività e servizi capaci di produrre un valore reale per la zona dove sorge l'edificio. Tra gli elementi attenzionati del comune figurano percorsi di coprogettazione per la comunità, attività compatibili con il contesto urbano e con la funzione pubblica dell'immobile e servizi in grado di produrre benefici duraturi per il quartiere. Si tratta di un nuovo iter per l'immobile che il comune intende costruire attraverso un percorso partecipativo col quartiere. Il 6 settembre 2026 torna con una nuova edizione Torino d'Argento Tour Location. L'iniziativa, diventata negli anni un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema, propone un'immersione totale nell'universo horror di Dario Argento, unendo esplorazione urbana, approfondimento critico e incontro con i protagonisti del grande schermo. Ideato e curato da Pupio Giano e Gabriele Farina, il tour si articola come una passeggiata guidata attraverso le trame e i set torinesi delle pellicole del maestro, ormai entrate nella storia del cinema. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 9 in piazzale Duca d'Aosta di fronte al Politecnico di Torino, da cui partirà la passeggiata urbana. La partecipazione alla camminata mattutina e alla tavola rotonda pomeridiana è a offerta libera. Terminiamo infine col meteo. Domani la pressione sarà stabile sul Piemonte. Nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi anche con qualche debole piovasco. Serata più stabile, temperature massime in aumento fino a 38 gradi, minime in calo fino a 20 gradi in pianura. In Liguria nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi ma senza piogge, serata stabile, temperature massime fino a 34 gradi, minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, mari calmi, venti dei quadranti meridionali. L'aggiornamento delle ore 18 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 11 di domani e vi auguro un buon proseguimento di serata con RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: basta.
1: Apathy is a grave. Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Iniziato il Consiglio dei Ministri che deve decidere tra le altre cose dei nuovi sconti per il carburante, è stato preceduto da una lunga riunione con Meloni, Salvini, Tajani e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Il problema del governo è che non sa dove trovare i soldi per i nuovi tagli alle accise, ma al tempo stesso non si può permettere di non fare gli sconti nel periodo delle partenze per le vacanze. Ceuta, in Europa la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi, Italia e Danimarca in prima fila. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen. Nell'enclave ancora centinaia di minori non accompagnati, la destra spagnola, falsi minorenni, deportiamoli. L'accordo per Hormuz oggi o domani, anzi no, Washington tentenna. Prima il segretario al tesoro parla di trattative prossime all'arrivo, poi il segretario di Stato Rubio spiega: a trattare sono Iran e Oman, ci sono progressi, ma ancora nessun accordo. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni nega l'accesso alle sue chat. Il no è passato grazie ad Azione, che non ha partecipato al voto. Ora si va subito in aula, dove la stessa richiesta verrà bocciata dalla maggioranza per salvare l'ex sottosegretario. In Bulgaria, Nazi Skin assaltano un hotel di Sofia che ospita giovani ebrei italiani. La tentata aggressione è ripresa in un video in cui il gruppo, vestito di nero, fa il saluto nazista. Dalla politica condanna bipartisan dell'atto antisemita. Folla a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, ex compagni, vecchi rivali, per ricordare lo storico capitano del Milan. 6 minuti di applausi come il suo numero di maglia, fischi alla proprietà rossonera e al sindaco Beppe Sala. Infine il tempo per le prossime ore: da nord a sud record del caldo in Italia, domani 25 le città col bollino rosso, giovedì 27. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30. A più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 4 di agosto la meditazione è curata dalla pastora emerita Maria Bonafede e in chiusura ascolteremo l'inno 169, Lode all'Altissimo. Le letture dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono realizzate da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Dal libro dell'Esodo al capitolo 19, versetto 4. Voi avete visto come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. E dalla seconda lettera ai Corinzi al capitolo 1, versetto 10. Abbiamo la speranza che Dio ci libererà ancora.
3: Cari amici ed amiche in ascolto, fratelli e sorelle, questi due versetti così lontani nel tempo e tra di loro contengono un messaggio chiaro e prezioso che raggiunge noi che li riceviamo oggi, che parla a noi che abbiamo bisogno di essere portati dal Signore lontano dalle nostre schiavitù, dalle molte trappole che imprigionano la nostra vita, la nostra mente e il nostro cuore. Parla a noi, a me, che abbiamo tanto bisogno di volare alti, come su ali d'aquila. Il Signore ci ha liberati e ci libera, ci conduce presso di Lui, Egli ci fa vivere e ci promette di non lasciarci in balia del male e di non lasciarci a noi stessi. Questo dice il versetto del capitolo 19 del libro dell'Esodo. Dio chiama Mosè sul monte Sinai e gli consegna una proposta per il popolo che aspetta ai piedi del monte, un discorso programmatico in cui all'azione di liberazione dall'Egitto dovrà seguire una risposta e un impegno di Israele. Il Signore richiama il passato e dice: voi avete visto cosa ho fatto per voi, avete visto che vi ho liberati dalla schiavitù e condotti liberi davanti a me. Dunque, se obbedirete alla mia voce, osserverete il mio patto, sarete fra le nazioni il mio tesoro particolare, con il compito di testimoniare fra e per le nazioni. E il popolo dovrà impegnarsi con il Signore con un patto altrettanto vincolante e rimanere nella libertà che Dio gli ha dato, senza avere altri dei, senza dare a niente e a nessuno la stessa fiducia che li impegna con Dio, senza concedere a niente e a nessuno di impadronirsi della propria vita. Il popolo si impegna solennemente e dice: faremo tutto quello che il Signore ha detto. Nel capitolo 20, poi, subito dopo, c'è la consegna del Decalogo, che è il patto della libertà con cui Dio si impegna con il suo popolo e chiede al popolo di impegnarsi con la stessa totale dedizione nella libertà che comporta assunzione di doveri specifici per gli altri. Nella stessa direzione ci porta Paolo con le sue parole alla Chiesa di Corinto. Egli ci ha liberati, dice Paolo, e ci libererà da un così grande pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. L'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Corinto dall'Asia Minore in una situazione di grande sofferenza, nella quale era certo di non sopravvivere. Dice addirittura nel versetto che precede il nostro che aveva già messo in conto la possibilità di morire proprio per non aggrapparsi alla speranza di scampare, ma aggrapparsi solo alla fiducia che ha in Dio che risuscita i morti. Dio è il Padre misericordioso, scrive Paolo anche poche parole prima, è il Dio di ogni consolazione che consente in ogni afflizione di essere consolati e di consolare a sua volta chi è afflitto. Improvvisamente la situazione cambia ed ecco la dichiarazione dell'Apostolo: Dio ci ha liberati e ci libera da quel grande pericolo di morte e ci libererà ancora. Mi colpisce questa affermazione così forte e così poco liturgica. Cosa vuole trasmettere alla Chiesa di Corinto, cui Paolo scrive per chiedere di pregare per lui e per Timoteo e per spiegare il motivo che gli impedisce di raggiungerla a Corinto? Credo che riuscire a riconoscere che Dio è colui che ci ha liberati e che fonda la speranza ad una comunità di fratelli e sorelle che sono stati delusi dal loro impedimento sia riscoprire la grazia di Dio e la sua consolazione come il senso nostro profondo e vero della vita, e ancora di più che Dio, che li fortifica in Cristo è colui che davvero li unisce e ha messo in loro il suo sigillo. Così conclude l'Apostolo il capitolo. Nella fede riceviamo la libertà di abbandonare la paura e la gioia del sostegno reciproco. Scopriamo che la libertà e la consolazione di Dio è tutto quello di cui avevamo bisogno per riprendere a sperare e per consolare le anime ferite che aspettano di ricevere questa parola. Sì, Dio è colui che ci libera e ci libererà ancora. Per questo siamo liberi e libere di osare e di vivere nella riconoscenza e nella consolazione reciproca. Amen.

0: che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti su entrambi i versanti. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. In Europa la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi, Italia e Danimarca in prima fila. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen. Nell'exclave ancora 1000 minori non accompagnati, la destra spagnola dice sono falsi minorenni, deportiamoli. Taglio delle accise balneare, il governo litiga e alla fine proroga lo streaming sito sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto per coprire il periodo delle vacanze. L'accordo per Hormuz oggi o domani, anzi no, Washington tentenna, prima il segretario al tesoro parla di trattative prossime all'arrivo, poi il segretario di Stato Rubio spiega a trattare sono Iran e Oman, ci sono progressi ma ancora nessun accordo. Folla a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, ex compagni e vecchi rivali per ricordare lo storico capitano del Milan, 6 minuti di applausi come il suo numero di maglia, fischi alla proprietà rossonera e al sindaco Beppe Sala. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. La crisi di Ceuta oggi era sul tavolo europeo al vertice dei ministri degli interni dei 27. Italia e Danimarca ne approfittano per spingere sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione frena. È stato un test per la nostra resilienza e l'abbiamo superato, sosteniamo la Spagna. Spagna che, isolata in Europa, insiste, Roma revochi la sospensione di Schengen, non c'è mai stato nessun pericolo. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
1: Alla riunione dei ministri UE degli interni sulla crisi a Ceuta riprende vigore la questione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, a 2 mesi dall'approvazione del nuovo regolamento europeo. Non il modello Albania, che anche il commissario europeo alla migrazione Brunner definisce una cosa diversa, ma accordi con paesi terzi che riceverebbero finanziamenti per aprire centri e gestire i rimpatri. Italia e Danimarca guidano un fronte di 5-6 falchi, che comprende anche Paesi Bassi, Germania, Austria e Grecia, ma anche altri sarebbero potenzialmente interessati, che hanno proposto tutta una serie di paesi africani, Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia. Ma fonti UE contattate da Radio Popolare gettano acqua sul fuoco. Non siamo a questo punto e di fondi europei ancora non si parla. In sostanza, il bilancio della riunione è una delle più classiche tempeste in un bicchiere d'acqua. Italia e Danimarca portano a casa una vittoria di narrativa politica, ma ridotto all'osso il vertice non presenta alcun elemento concreto di novità. In altre parole, su qualsiasi soluzione emersa oggi si stava già lavorando da mesi, ma ora i 5 punti del piano d'azione della Commissione sono spinti da un vento di destra ormai imperante in Europa. Oltre ai rimpatri, la chiusura delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi in stile Turchia, Marocco ed Egitto, che sono poi le stesse leve con cui l'Europa si rende vulnerabile all'esterno, sono già tutti inclusi nella legislazione europea. Si conferma invece l'isolamento della Spagna nella sua politica di regolarizzazione delle persone migranti, visto che anche il commissario Brunner l'ha definita non un buon segnale per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A Ceuta intanto rimangono diverse centinaia di minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi ma per i quali non c'è spazio nei centri di accoglienza. Madrid ha stanziato 25 milioni per gestire la crisi. Dura reazione della destra, i conservatori del Partito Popolare si sono opposti alla redistribuzione dei minori nel paese e il partito di estrema destra, Vox, attacca, sono falsi minori, deportiamoli. Sentiamo Elena Gentili, responsabile advocacy di Save the Children Italia.
2: La città sta assistendo circa 1000 minori quando la sua capacità strutturale conta meno di un centinaio di posti disponibili. Quindi questo ci lascia una forte preoccupazione che molte minori non siano ancora stati identificati e presi in carico dai servizi competenti, quindi che rimangano in una situazione di estrema vulnerabilità nelle strade, in luoghi che comunque non garantiscono la loro sicurezza fisica ma anche psicosociale. È importantissimo per noi sottolineare come i minori sono minori prima di qualunque altro status migratorio, quindi anche superando una frontiera i minori rimangono tali e quindi deve essere garantito il loro superiore interesse, devono essere garantiti i loro diritti. Quindi l'identificazione dei minori e l'identificazione delle loro vulnerabilità e dei rischi che possono affrontare proprio per essere minori è la cosa principale. Oltretutto c'è bisogno che la situazione, che è veramente complessa in questo momento, umanitaria in generale, possa permettere questo lavoro più specializzato nei confronti di bambini, bambine e adolescenti, che siano quelli in primis non accompagnati, ma in generale i minori anche in famiglia.
0: E questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti ricoverati a Palma di Mallorca, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane. Adesso in Italia, dove è ancora in corso il Consiglio dei Ministri, uno degli ultimi prima della pausa estiva, sul tavolo c'erano diversi dossier, ma soprattutto il governo doveva decidere se prorogare o meno lo sconto sulle accise sui carburanti. In studio con noi c'è Luigi Ambrosio. Luigi, che sappiamo?
3: Sappiamo che alla fine il governo non è riuscito a fare niente di più che prorogare fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel, quindi solo sul diesel. Una misura che fino a qui ha dato pochissimi risultati, visto che stamattina il diesel era ormai stabilmente quasi ovunque sopra i 2 euro al litro al fai da te, così come la benzina. Si tratta di un provvedimento che potremmo definire balneare, visto che serve a coprire il periodo delle partenze e dei ritorni delle vacanze di chi naturalmente ci può andare in vacanza, ci va in macchina, ma anche questo striminzito sconto 17 centesimi solo sul litro, non sulla benzina, ricordiamo, ha rischiato di saltare. Il CDM è iniziato con quasi 2 ore di ritardo, perché prima c'è stato un vertice Meloni, Salvini, Tajani, quindi la premier e 2 vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti. I soldi per la proroga non si trovavano, Giorgetti ha fatto resistenza, la Presidente del Consiglio e gli altri 2 vice premier hanno fatto invece molte pressioni, Salvini a un certo punto ha rischiato di terremotare tutto, perché se ne è uscito dicendo si tassino gli enormi extra profitti delle banche per lo sconto carburanti, e sappiamo che questa invece è un bastione proprio del no per Forza Italia. Tajani si è imbestialito, è una linea politica unitaria che non hanno sull'economia, e il risultato questa volta è appunto questo microsconto balneare sul diesel, confermato 17 centesimi fino al 25 agosto.
0: E il Consiglio dei Ministri è ancora in corso, dicevamo, sul tavolo ci sono anche altri dossier, c'è soprattutto il via libera che aspettiamo ancora all'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, e anche soprattutto una contestatissima riforma della Corte dei Conti che è in questo momento allo studio e che vede i giudici contabili profondamente contrari. Aggiornamenti su queste notizie nel corso di Pop Sera subito dopo il giornale radio. L'altra notizia politica di questa giornata era il caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni oggi ha negato l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome di un clan di Camorra. Il no alla fine è passato grazie ad Azione, che in giunta è uscita al momento del voto. La richiesta adesso di accedere a quelle chat va direttamente in aula alla Camera, dove però con tutta probabilità verrà bocciata dalla maggioranza. Le opposizioni in rivolta valutano adesso un intervento alla Consulta. Ora la crisi nel Golfo Persico. Washington torna a parlare di un accordo imminente sullo stretto di Hormuz, senza però fornire dettagli e senza che Teheran confermi la riapertura dei negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
4: Il segretario al tesoro Scott Bensett usa toni pieni di ottimismo. L'accordo per la riapertura dello Stato di Hormuz potrebbe essere raggiunto tra oggi e domani. Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi fatti, ma di ancora diversi passi da fare. Fonti del Qatar dicono che girerebbe una bozza d'intesa tra USA e Iran. Le borse volano e il prezzo del petrolio scende. Da parte iraniana però non arrivano segnali altrettanto positivi. Fino a poche ore fa fonti iraniane negavano l'esistenza di trattative dirette con gli Stati Uniti. Non si comprende con chiarezza quindi a quale accordo si riferiscano Bensett e Rubio, forse a quello discusso tra l'Iran e l'Oman, di cui non si conoscono particolari, ma secondo il New York Times questa intesa manterrebbe nelle mani del Pasdaran un discreto controllo sullo stretto. Le navi in entrata nel Golfo seguirebbero la rotta vicino alle coste iraniane e pagherebbero così una tassa a Teheran. Quelle in uscita invece passerebbero vicino all'Oman. Se questo fosse il contenuto di questa intesa, gli USA non avrebbero certo quello che volevano, ovvero la libertà di navigazione, come prima della guerra. Per Trump sarebbe una sconfitta. Solo ieri il presidente USA aveva detto che non avrebbe permesso l'imposizione di pedaggi. Secondo altre fonti, poi, l'accordo sarebbe temporaneo, dovrebbe essere definito con future trattative. Sembra un film già visto, quello del memorandum d'intesa, preceduto, come nel caso di questa possibile intesa, da annunci e smentite, poi stracciato, come si sa, pochi giorni dopo la sua firma. Ieri c'è stato l'ennesimo ultimato di Trump nei confronti di Teheran, ma oggi l'agenzia Reuters ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero esaurito in Iran quasi del tutto le loro scorte di missili a lungo raggio. La partita a scacchi tra Teheran e Washington va avanti in attesa di una sempre più difficile mossa decisiva di uno dei due giocatori.
0: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazischina ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiavano alcuni giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. L'attentata aggressione è avvenuta lo scorso 2 agosto e documentata da un filmato nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccarne l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna Bipartisan per l'atto antisemita. Ex Silva, niente di nuovo dal tavolo di oggi tra i sindacati e il governo al Ministero delle Imprese. Il vertice era stato convocato per fare il punto sul futuro dello stabilimento dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria entro 90 giorni se non verrà bonificata dall'amianto presente nel sito. Ieri i sindacati hanno scioperato, hanno annunciato che lo faranno ancora se non verrà presentato un piano credibile per lo stabilimento. La richiesta adesso è quella di portare la questione a un livello più alto in un tavolo. Direttamente a Palazzo Chigi, Loris Scarpa, responsabile siderurgia della FIOM CGL.
5: Ma noi siamo stati molto chiari, l'incontro non è andato come ci aspettavamo, c'era l'assenza dei ministri e questo non è un fatto positivo perché c'era un impegno specifico del governo rispetto a questi incontri tecnici e per cui non si è entrati nel merito delle nostre proposte. È stato un incontro di ascolto, l'ennesimo incontro di ascolto. Ma noi abbiamo presentato un piano di emergenza, un piano nazionale di messa in sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e di rilancio dell'azienda, che consta in proposte industriali e di interventi per i lavoratori e interventi per i territori. La proposta industriale sono quelle che possono garantire sia nell'immediato una continuità delle attività e dunque l'occupazione, sia anche in prospettiva con un piano industriale che rilanci l'acciaio decarbonizzato.
0: A Pozzuoli è salito circa 700 il numero delle persone sfollate dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili sono quasi 400. In alcune zone di Pozzuoli manca ancora l'acqua e allora per protesta oggi i cittadini hanno occupato la banchina del porto, il servizio da Napoli.
6: La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia è sfociata in un corteo costituito, secondo le fonti, da un migliaio di partecipanti che ha raggiunto l'area del porto e occupato la banchina principale. I manifestanti hanno accusato il governo e le istituzioni locali di averli abbandonati. Tra le richieste è quella di un alloggio per gli sfollati dai terremoti e per chi vive in strutture che attendono ancora controlli di agibilità. Il blocco dei collegamenti con le isole si è concluso quando i dimostranti hanno ricevuto conferma di un incontro previsto a Napoli tra il ministro Piantedosi e una delegazione di sindaci dell'area flegrea per fare il punto della situazione. Si apprende inoltre che la fornitura d'acqua che è venuta meno in alcune zone di Pozzuoli dopo l'episodio della settimana scorsa verrà garantita con le autobotti dei vigili del fuoco. Il numero degli sfollati a Pozzuoli sale a circa 700, di questi risulta che 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre allo stato attuale delle cose le abitazioni inagibili sarebbero 400. Una situazione difficile vissuta con apprensione dalle comunità maggiormente interessate, nelle quali c'è chi ritiene che il valore della scossa sia stato superiore a quello comunicato e che semplicemente le autorità abbiano voluto evitare allarmismi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congi.
0: Un lungo applauso durato 6 minuti, come il suo numero di maglia, è quello che ha tributato oggi la città di Milano a Franco Baresi. Ai suoi funerali in migliaia, tra tifosi, ex compagni, vecchi rivali, tutti insieme per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan, fischi per la proprietà rossonera e anche per il sindaco Beppe Sala. Il ricordo dei tifosi raccolto oggi da Matteo Villacci.
7: Ho visto giocare in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
8: Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero, non ci è mai stato dito neanche in Serie B, 2 volte, poteva farlo, era il minimo che potevamo fare era questo.
9: Faceva parte di noi, era il popolo. Lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui. Lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile. Aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
10: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
11: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
10: Sì. È l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.
0: Infine le previsioni per le prossime ore. Domani sarà un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia da nord a sud, con 25 città da bollino rosso che saliranno poi giovedì a 27. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Virginia Platini e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano più tardi alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata.
12: Popolare Network.
13: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti su entrambi i versanti. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: In Europa, Italia e Danimarca spingono sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione Europea frena, sosteniamo la Spagna. Madrid chiede al governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. A Ceuta 1000 minori non possono essere rimpatriati in Marocco, la destra spagnola attacca, falsi minorenni, deportiamoli. Salito a 700 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto dei Campi Flegrei, 400 le case inagibili. Per proteste i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il governo proroga lo streaming sito sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto. Nessun taglio sulla benzina, il caro carburante resta un problema anche per le vacanze estive. A Milano 6 minuti di applausi per Franco Baresi, come il suo numero di maglia. Al funerale c'erano tifosi, ex compagni e vecchi rivali. Fischi per la proprietà rossonera e per il sindaco Beppe Sala. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La crisi di Ceuta arriva in Europa. Al vertice dei ministri degli interni dei 27, Italia e Danimarca ne approfittano per spingere sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione frena. È stato un test per la nostra resilienza e l'abbiamo superato. Sosteniamo la Spagna. Spagna, che è isolata in Europa, insiste. Roma revochi la sospensione di Schengen, non c'è mai stato nessun pericolo. Il servizio da Bruxelles.
1: Alla riunione dei ministri UE degli interni sulla crisi a Ceuta riprende vigore la questione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, a due mesi dall'approvazione del nuovo regolamento europeo. Non il modello Albania, che anche il commissario europeo alla migrazione Brunner definisce una cosa diversa, ma accordi con paesi terzi che riceverebbero finanziamenti per aprire centri e gestire i rimpatri. Italia e Danimarca guidano un fronte di 5-6 falchi, che comprende anche Paesi Bassi, Germania, Austria e Grecia, ma anche altri sarebbero potenzialmente interessati. Che hanno proposto tutta una serie di paesi africani, Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia. Ma fonti UE contattate da Radio Popolare gettano acqua sul fuoco. Non siamo a questo punto e di fondi europei ancora non si parla. In sostanza, il bilancio della riunione è una delle più classiche tempeste in un bicchiere d'acqua. Italia e Danimarca portano a casa una vittoria di narrativa politica, ma ridotto all'osso il vertice non presenta alcun elemento concreto di novità. In altre parole, su qualsiasi soluzione emersa oggi si stava già lavorando da mesi. Ma ora i 5 punti del piano d'azione della Commissione sono spinti da un vento di destra ormai imperante in Europa. Oltre ai rimpatri, la chiusura delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi in stile Turchia, Marocco ed Egitto, che sono poi le stesse leve con cui l'Europa si rende vulnerabile all'esterno, sono già tutti inclusi nella legislazione europea. Si conferma invece l'isolamento della Spagna nella sua politica di regolarizzazione delle persone migranti, visto che anche il commissario Brunner l'ha definita non un buon segnale per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A Ceuta intanto rimangono 1000 minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi, ma per i quali non c'è spazio nei centri di accoglienza. Madrid stanzia 25 milioni per gestire la crisi. Dura reazione della destra. I conservatori del Partito Popolare si oppongono alla redistribuzione dei minori nel paese e il partito di estrema destra Vox attacca. Falsi minori, deportiamoli. Elena Gentili è la responsabile advocacy di Save the Children Italia.
2: La città sta assistendo circa 1000 minori quando la sua capacità strutturale conta meno di un centinaio di posti disponibili. Quindi questo ci lascia una forte preoccupazione che molte minori non siano ancora stati identificati e presi in carico dai servizi competenti, quindi che rimangano in una situazione di estrema vulnerabilità nelle strade, in luoghi che comunque non garantiscono la loro sicurezza fisica ma anche psicosociale. È importantissimo per noi sottolineare come i minori sono minori prima di qualunque altro status migratorio, quindi anche superando una frontiera i minori rimangono tali e quindi deve essere garantito il loro superiore interesse, devono essere garantiti i loro diritti. Quindi l'identificazione dei minori e l'identificazione delle loro vulnerabilità e dei rischi che possono affrontare proprio per essere minori è la cosa principale. Oltretutto c'è bisogno che la situazione, che è veramente complessa in questo momento, umanitaria in generale, possa permettere questo lavoro più specializzato nei confronti di bambini, bambine e adolescenti, che siano quelli in primis non accompagnati, ma in generale i minori anche in famiglia.
0: E questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti ricoverati a Palma de Mallorca, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane. Washington torna a parlare di un accordo imminente sullo stretto di Hormuz, senza però fornire dettagli e senza che Teheran confermi la riapertura dei negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Il segretario al tesoro Scott Bensett usa toni pieni di ottimismo. L'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto tra oggi e domani. Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi fatti, ma di ancora diversi passi da fare. Fonti del Qatar dicono che girerebbe una bozza d'intesa tra USA e Iran. Le borse volano e il prezzo del petrolio scende. Da parte iraniana però non arrivano segnali altrettanto positivi. Fino a poche ore fa fonti iraniane negavano l'esistenza di trattative dirette con gli Stati Uniti. Non si comprende con chiarezza quindi a quale accordo si riferiscano Bensett e Rubio, forse quello discusso tra l'Iran e l'Oman, di cui non si conoscono particolari, ma secondo il New York Times questa intesa manterrebbe nelle mani del Pasdaran un discreto controllo sullo stretto. Le navi in entrata nel Golfo seguirebbero la rotta vicino alle coste iraniane e pagherebbero così una tassa a Teheran. Quelle in uscita invece passerebbero vicino all'Oman. Se questo fosse il contenuto di questa intesa, gli USA non avrebbero certo quello che volevano, ovvero la libertà di navigazione, come prima della guerra. Per Trump sarebbe una sconfitta. Solo ieri il presidente USA aveva detto che non avrebbe permesso l'imposizione di pedaggi. Secondo altre fonti, poi, l'accordo sarebbe temporaneo, dovrebbe essere definito con future trattative. Sembra un film già visto, quello del memorandum d'intesa, preceduto, come nel caso di questa possibile intesa, da annunci e smentite, poi stracciato, come si sa, pochi giorni dopo la sua firma. Ieri c'è stato l'ennesimo ultimato di Trump nei confronti di Teheran, ma oggi l'agenzia Reuters ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero esaurito in Iran quasi del tutto le loro scorte di missili a lungo raggio. La partita a scacchi tra Teheran e Washington va avanti in attesa di una sempre più difficile mossa decisiva di uno dei due giocatori.
0: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di naziskin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiavano giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione è avvenuta lo scorso 2 agosto e documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel mentre urlano Sigail ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. È salito a circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili al momento sono quasi 400, in alcune zone manca ancora l'acqua. Per protesta oggi i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il servizio da Napoli.
4: La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia è sfociata in un corteo costituito, secondo le fonti, da migliaia di partecipanti che ha raggiunto l'area del porto e occupato la banchina principale. I manifestanti hanno accusato il governo e le istituzioni locali di averli abbandonati. Tra le richieste è quella di un alloggio per gli sfollati dai terremoti e per chi vive in strutture che attendono ancora controlli di agibilità. Il blocco dei collegamenti con le isole si è concluso quando i dimostranti hanno ricevuto conferma di un incontro previsto a Napoli tra il ministro Piantedosi e una delegazione di sindaci dell'area Flegrea per fare il punto della situazione. Si apprende inoltre che la fornitura d'acqua che è venuta meno in alcune zone di Pozzuoli dopo l'episodio della settimana scorsa verrà garantita con le autobotti dei vigili del fuoco. Il numero degli sfollati a Pozzuoli sale a circa 700, di questi risulta che 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre allo stato attuale delle cose le abitazioni inagibili sarebbero 400. Una situazione difficile vissuta con apprensione dalle comunità maggiormente interessate, nelle quali c'è chi ritiene che il valore della scossa sia stato superiore a quello comunicato e che semplicemente le autorità abbiano voluto evitare allarmismi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congi.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Più che un nuovo taglio, in realtà è la proroga di quello entrato in vigore il 28 luglio scorso, di 17 centesimi risparmiati al litro. La benzina invece non è stata proprio toccata. Questa misura non riduce di molto le spese degli automobilisti e quindi non risolve in alcun modo il caro carburante. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: Il comunicato stampa ufficiale ancora non l'abbiamo visto, però stando a quello che è apparso sulle agenzie, a quanto pare hanno semplicemente prorogato fino al 25 agosto un taglio assolutamente insufficiente, cioè quello che c'era già sul gasolio, che è pari esclusivamente a 17 centesimi considerando anche l'IVA, quindi un taglio delle accise di appena 14 centesimi, noi avevamo chiesto 29 per quanto riguarda le accise. Quindi questo taglio, diciamo, non basta, è assolutamente insufficiente. E poi a quanto pare si sono dimenticati complessivamente la benzina, cioè neanche un centesimo di taglio per quanto riguarda le accise. Lì avevamo chiesto almeno 15 centesimi, considerato che anche oggi la benzina, diciamo, ormai ha raggiunto livelli stratosferici. Quindi già non ha prodotto tutti i suoi benefici e l'abbiamo denunciato fin da subito, perché ci hanno messo 3 giorni per abbassare i prezzi del gasolio, ma non tanto quanto avrebbero dovuto. E poi da allora i prezzi sono addirittura, a partire dal quarto giorno, sono addirittura saliti. Quindi di fatto pochissimo di risparmio. È chiaro che la situazione va avanti così, considerato che non c'è stato un incremento del taglio. Ripeto, aspettiamo ancora il comunicato ufficiale del governo, ma insomma il taglio a quanto pare è semplicemente quello che c'era prima.
0: Sempre nel Consiglio dei Ministri è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo di adeguamento all'AI Act dell'Unione Europea per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Il ricorso al sistema del riconoscimento facciale non sarà indiscriminato, ma deve essere collegato a un procedimento penale o a un reato specifico. Ce ne parla il giornalista del Manifesto, Mario Di Vito.
6: A margine di questo Consiglio dei Ministri, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era previsto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata del reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato.
0: Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni oggi ha negato l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome di un clan di Camorra. Il no è passato grazie ad Azione, che in giunta è uscita al momento del voto. La richiesta ora è ora di accedere alle chat va in aula alla Camera, dove con tutta probabilità verrà bocciata allo stesso modo dalla maggioranza. Le opposizioni in rivolta valutano ora un intervento alla Consulta. Un lungo applauso durato 6 minuti, come il suo numero di maglia. È quello che ha riservato oggi la città di Milano a Franco Baresi. Ai suoi funerali in migliaia, tra tifosi, ex compagni e vecchi rivali, tutti insieme per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan. Fischi per la proprietà rossonera e anche per il sindaco Sala. Il ricordo dei tifosi raccolto da Matteo Villaci.
7: Cioè, non mi sono saluto in Serie A, cavolo, nel 78. Ci sono parole.
8: Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero non ci è mai stato dito neanche in Serie B, 2 volte poteva farlo, era il minimo che potevamo fare, era questo.
9: Faceva parte di noi, era il popolo. Lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui. Lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile. Aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
10: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
11: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
10: Sì. È l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Do you love me?

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te.
1: When she walked on